Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti, www.it.si.
2: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Cappella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, all you can eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti. www.it.si.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Radio Bella e Monella, per Italian People.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella, suona.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: senti mai più.
1: Eccoci qua, finalmente di venerdì.
0: Esattamente. Come anche prima di Buongiorno un capo, Paolo, sì, Zippo ed Elisa. Sì. Le scuole sono cominciate, i genitori sono un pochino più tranquilli. Che poi io non ho mai capito una cosa, Paolo. Cioè, perché le scuole iniziano il giovedì, che poi hanno ancora il venerdì, la maggior parte delle scuole il sabato è chiusa, ma iniziate il lunedì e basta.
1: Ma perché sai che ci sono dei giorni che vanno fatti obbligatoriamente, sì, allora viene calcolato tutto con i ponti e così, ma secondo me è per non stressare troppo questi poveri ragazzi che in fin di conti hanno fatto solo 3 mesi di vacanza. Vogliamo stressarli subito facendoli cominciare di lunedì come i lavoratori normali? No, giovedì, venerdì, poi relax per il fine settimana e poi si ricomincia lunedì con un'interrogazione subito, un compito. No, non è vero, no?
0: Non è detto, dai.
1: Buongiorno e benvenuti a Buongiorno un calo anteprima. Questo è lo spazio in cui ci dedichiamo a riepilogare quello che è successo ieri di solito.
0: Esatto, so che nella prima ora hai tirato in ballo un po' il nostro Giuseppe Chetta perché hai parlato di oroscopo.
1: Sì, ho parlato di oroscopi seri, però non del suo.
0: Serissimo. Ti ha dato pure un 7 ieri.
1: Sì, vabbè, adesso non è che perché mi dà 7 io sia. Ma insomma, abbiamo parlato di oroscopo.
0: Perché... Io cosa dovrei dire che mi sta dando 5 e 4 così?
1: Ognuno ha quello che si merita
0: tutte
1: nella vita.
0: Le insufficienze che non ho preso a scuola.
1: Esatto, esatto, invece io al contrario. No, abbiamo parlato di oroscopo perché ho diviso la nostra vasta platea del mattino in persone che ci credono, non ci credono, ci credono ma. E la maggior parte, cioè non ci credono ma, scusa, la terza, cioè quelli che dicono no, non ci credo.
0: Però lo leggono.
1: Però ti capita l'oroscopo quello fortunato e dici dai, magari va così a finire
0: è
1: questa
0: perché
1: volta.
0: La speranza è l'ultima a morire.
1: E sai che chi vuole vive sperando.
0: No,
1: così. Vuoi sentire i messaggi?
0: Sì.
2: Hello, buongiorno, Onca. Anch'io faccio parte della categoria non ci credo ma, cioè se l'ho occasione di ascoltarlo, di leggerlo, lo leggo, punto e basta, ma come posso leggere in qualsiasi articolo di niente, ecco.
3: Non è che ci faccio tanto caso, però il 24 aprile del 1985 ho ascoltato l'oroscopo e diceva che oggi qualcuno vi amerà di più del solito e quella sera ho conosciuto mia moglie.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: buona domenica.
1: Ieri a Buongiorno un ca abbiamo diviso il popolo del mattino.
2: Veramente, abbiamo creato una discussione. A me piace molto perché le nostre discussioni non arrivano mai a livelli pesanti. No, cioè, nel senso che noi parliamo di argomenti anche scottanti, come può essere ad esempio la tecnologia, la cosa, ma non ci sono mai quelli, diciamo, oltranzisti, quelli che vogliono avere ragione a tutti i costi, cioè danno i pareri, danno le opinioni, però insomma in maniera molto civile. Bravi gli ascoltatori di Buongiorno Ca, bravi!
1: Li abbiamo educati bene.
2: Sì, ma noi parliamo di argomenti anche scottanti, come può essere ad esempio la tecnologia, la cosa, ma non ci sono mai quelli, diciamo, oltranzisti, quelli che vogliono avere ragione a tutti i costi, cioè danno i pareri, danno le opinioni, però insomma in maniera molto civile. Bravi gli ascoltatori di Buongiorno Ca, bravi!
1: Li abbiamo educati bene.
2: Sì, ma frustate.
1: No.

0: eccetera, o se siete come la sottoscritta che è povera comunque e che comunque cambia il telefono ogni 7, 8, 9.
1: Quando muore. Quando è lì che esala l'ultimo respiro e dice oh dai, forse è l'ora di cambiare. Sì. Sentiamo voi come l'avete pensata, va?
2: No, io il cellulare lo cambio come Elisa, 6, 7 anni, a volte 8 anni, dipende da quanto mi dura. Non sono un tipo che cambia spesso il cellulare, anche perché non me ne frega un gran cazzo del cellulare.
3: Cioè, uno lo cambio quando sta per tirare le cuoia praticamente. Quello che adesso ha un anno e spero che duri più possibile. E per la prima volta ho speso soldi. Di solito prendevo sempre quella roba che costava pochissimo, oppure roba vecchia che praticamente svendevano. E l'anno scorso ho deciso di prendere uno buono e ho speso sui 700 euro, mi sembra. Che per qualcuno sarà anche molto, qualcuno sarà molto poco. Ah, io mi sembra di aver speso troppo. Comunque, avanti sempre finché tirano le cuoia.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
5: Chiedo scusa a chi ha tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto. Quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

sembra vero e non l'ho mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in difetto. Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita in foto e già arrivo.

0: migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da

0: ho capito una cosa: il norvegese è una lingua veramente difficile. Io ci ho provato ieri, mi sono messo là, ho preso un libro, ma è troppo difficile. Cioè, il greco al confronto è una lingua facilissima.
1: Sì.
0: Cioè, il norvegese è una roba.
1: È complicato, sì. Però meno complicate sono le relazioni da quelle parti.
0: E meno male, dico io, meno male, perché lì, lassù, nei paesi del nord, la mentalità è più aperta, lo spirito è più, diciamo così, divertente, c'è voglia di conoscersi, c'è voglia di approcciarsi.
1: Diciamo che vanno dritto al sodo subito, evitando il corteggiamento.
0: Evitando o lasciandolo per dopo, cioè prima considerano se due persone sono compatibili dal punto di vista fisico e poi con calma si conoscono, hanno modo di approfondire e cercano di capire se saranno le persone della loro vita.
1: No, la cosa un po' strana è che ci hanno risposto un sacco di ascoltatori che adottano proprio la tecnica norvegese. E io ho detto: ma dov'è il romanticismo, la conoscenza dei valori, dell'etica, l'affinità che si crea nella mente? E invece
0: vedi, io e gli ascoltatori invece la pensiamo diversamente, andiamo prima al sole.
1: E alcuni ascoltatori, ci sarà chi la pensa come me, no?
0: pochissimi, 1, 2, 5 forse.
2: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Abbiamo parlato di oroscopo e oroscopo sia.
1: E che oroscopo? Perché oggi è venerdì.
0: Ah, è vero, c'è l'oroscopo, quello norvegese. Attenzione.
1: Sì, quello norvegese.
0: Amici, oggi alle 7:40 non perdetevi l'oroscopo norvegese di Buongiorno un Ca.
1: Quello che prevede sotto le lenzuole, visto che le temperature sono cambiate, quindi potete concedervi anche il bis, quello che è.
0: Tris.
1: Sotto le lenzuola.
0: A chi andrà bene oggi?
1: Segno del Sagittario, quello favorito.
0: Basteremo a vedere sotto le lenzuola. Non mettetevi ancora la copertina, però è un po' presto, quella.
1: Ma lascia stare.
0: No, vai, è presto.
1: Ma fa freschetto.
0: Ma lo so che voi lassù in montagna avete freddo. Basta con la montagna, basta.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldato.

0: È finito anche per oggi l'appuntamento con l'anteprima di Buongiorno Unca, questo spazio che va fra le 5 e le 6 e serve, diciamo così, per far capire alla gente che noi ci siamo.
1: C'è tutta la puntata però, dove racconteremo un sacco di cose, poi c'è l'oroscopo hot, la canzone sotto la doccia, c'è il rumorazzo, insomma tante tante cose, seguiteci.
0: Partiamo fra poco, fra pochi minuti, pochi.
2: Radio Bella e Monella.

0: Ogni volta te ne vai, io non voglio rincorrerti mai più. Ogni volta che vuoi tu.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sexy sulla luna. Lei fuma tutta nuda.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: le 5:58.
3: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
7: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
8: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
9: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo all you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta.

0: www.it.si.
1: Eli, ma che facciamo stamattina?
2: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
1: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
3: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Natale da cantare.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Dai, dai, un piccolo sforzo e ci siamo. Se sarà weekend. Amici

dall'altra parte della radio c'è qualcuno oppure c'è il deserto stamattina? Ma che deserto, cioè pieno di gente stamattina, c'era un traffico pazzesco per la strada, insomma quasi come se le persone sapessero che sta arrivando il fine settimana e lavorassero il doppio per farlo arrivare prima, cioè guidassero quantomeno il doppio stamattina. Un casino veramente, ma probabilmente è stata una mia impressione, una mia sfiga, sai quando di solito fai la strada in 20 minuti e arriva quel famoso giorno in cui hai davanti quello che va a 47 all'ora e non si scosta in nessun motivo e tu non puoi sorpassarlo perché... Ci siamo capiti come va alle volte il venerdì mattina. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, anzi buongiorno un ca. Oggi è venerdì 11 settembre. Sono le 6:08 del mattino, io sono Paolo Zippo, questa è Belle Monella e siamo ancora una volta pronti ad affrontare la giornata insieme, la mattinata insieme. Io vi stimolo, vi invito fin da ora ad essere belli, attivi, freschi e pimpanti stamattina, perché io ho molto sonno, di conseguenza ho bisogno assolutamente del vostro apporto, del vostro aiuto per iniziare la giornata. Buongiorno, sono

eccoci qua ancora una volta con quelli del primo mattino, con il popolo dell'alba, anzi della non alba, come dicevo ieri, perché sì, è buio, c'è niente da fare, cioè, dovremo aspettare ancora una mezz'oretta prima di cominciare a scorgere i primi raggi del sole, se sole ci sarà oggi. Sai che non ho neanche guardato le previsioni del tempo dopo la giornataccia di ieri, ma c'è proprio neanche di traverso. Ho detto ma sì, tanto ormai l'estate se ne sta inesorabilmente andando, mancano 10 giorni alla fine della stagione, sembra che avremo ancora qualche giornata calda, ma insomma quella che ci piace ce la siamo lasciata dietro le spalle, quella più che altro che coincide con il nostro periodo di ferie. Quindi poi sono ricominciate le scuole, anche per quello probabilmente il traffico adesso aumenterà sulle strade statali, sulle strade cittadine, insomma ricomincia la routine, quella che ci accompagnerà poi per tutto l'inverno, saremo qua per mesi a parlare di queste cose. Ma stamattina volevo chiamarvi all'appello, come ho detto, ho bisogno di voi, perché ieri sera ho fatto un po' tardi per essere uno che si sveglia verso le 4:30 del mattino, ho fatto le 11:30 perché è cominciata la nuova stagione di X Factor e io sono un appassionato di X Factor. Oh ragazzi, me la sono guardata, mi ha anche divertito, mi è piaciuto molto ieri, ma recupererò domani. E a proposito di domani, volevo portarvi là a questo punto della giornata, cioè, la domanda più importante del venerdì: quando puntate la sveglia di sabato? O la mettete la sveglia di sabato? No, questa cosa avete insieme sveglia, lavoro, weekend, durante la settimana la sveglia è obbligatoria, no? Per tutti noi, cioè compreso oggi. Il venerdì sera invece cambia un po' tutto. Cioè c'è il team, quello no, guarda, assolutamente, cioè noi dividiamo sempre le cose in team, cioè ci sono quelli che sveglia anche il sabato alle 7 perché se mi sveglio tardi poi ho buttato via la giornata, non ne voglio sapere di svegliarmi alle 8, alle 9, alle 10, e quelli che invece il sabato e o la domenica dicono no, la sveglia torna lunedì, ragazzi, fino all'ora non voglio sapere che ore sono, non me ne frega assolutamente nulla. Poi ci sono quelli che il sabato e magari anche la domenica sono costretti a lavorare, ma quello è un altro discorso, ovviamente rientra nel mi tocca mettere la sveglia. Allora, quando avete le giornate libere, il sabato, la domenica o quando capita, mettete la sveglia oppure no? No, voglio saperlo, perché io no, a meno che non debba fare delle cose importanti, che possono essere cose lavorative oppure impegni, perché insomma magari deve andare in un luogo che necessita uno spostamento lungo, no, non la metto né il sabato né la domenica, proprio non ne voglio sapere, finché dormo, poi di solito dormo molto poco perché essendo abituato a svegliarmi molto presto, diciamo già alle 7:30 sono un lusso, no? Però insomma sarei curioso di sapere anche voi cosa combinate, la mettete alla sveglia, cioè stasera la metterete la sveglia oppure no? Siete quelli della sveglia oppure quelli della libertà? Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: eccoci qua ad iniziare questa mattinata insieme. Vedo che i nostri ascoltatori già di primo mattino sono belli attivi. Sarà il venerdì, secondo me, l'energia che viene data dalla sola e semplice parola venerdì.
1: Luca, buongiorno. Allora, io la sveglia, se sono a casa, non la metto assolutamente.
0: Sei nostri.
1: Infatti, la mia sveglia è regolata dal lunedì al venerdì. Comunque sì, anche se non metto la sveglia il sabato e la domenica, mi sveglio l'orario che devo andare a lavoro.
0: No,
1: non c'è niente da fare.
0: No,
1: non sono una dormigliona.
0: No,
1: a meno che non vada a letto tardissimo, ma tanto vista l'età, dove vuoi che vada a letto tardissimo?
0: Ma dai,
1: vabbè, comunque venerdì è venerdì. Buongiorno in casa, Samu.
0: Samu, ma non ne hai 102. Adesso io non conosco, ma non ne avrai 102, magari qualche seratina un po' più festaiola si fa, no? No, però capita spesso alle persone di svegliarsi anche nei giorni di festa o nei giorni liberi esattamente all'ora in cui ci si sveglia solitamente per andare a lavorare. Certo che noi del primo mattino, intendo, non quelli che possono svegliarsi più tardi con calma, perché se uno si sveglia alle sette e mezza dici vabbè, cambia molto, ma noi che ci svegliamo talvolta alle quattro e mezza, svegliarsi anche il sabato, la domenica è dura.
2: Ciao, Paolino, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io appartengo alla categoria, purtroppo il sabato mi tocca tenere la sveglia.
0: Perché lavori?
2: Perché io lavoro. Di conseguenza, la sveglia è d'obbligo, però la domenica off, spenta, non voglio saperne niente. Si dorme fino a quando si dorme, poi tardi alle 8 sono già in piedi.

0: però me la godo lo stesso. Ciao a tutti, ciao Radio Bella Monella, un bacione da Pietro.
1: Sì, sai che alle volte io quando parlo con le persone, no, dico questa domenica mi sono svegliato alle 8, ho fatto tardi. Dico, come tardi? Alle 8, ma mica io sto a letto fino alle 11, alle 11 e mezza. Io dico, sì, ma io svegliandomi alle 4 e mezza tutti i giorni, se mi sveglio alle 8 significa che dormo già 3 ore e mezza di più rispetto al solito. Vabbè, e voi amici, il sabato e la domenica o comunque nei giorni che avete liberi, la sveglia la mettete oppure no?
2: Radio Bella Limonella, tutta da cantare.
3: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: avanti bene bene, perché fra poco vi voglio anche all'appello con la canzone sotto la doccia, non dimentichiamolo. Stiamo parlando di sveglia, ma soprattutto della sveglia del weekend, quella che arriverà, insomma. Siete quelli che se la mettono anche il sabato e la domenica sul cellulare, o la sveglia quella classica, la tic-tac, tic-tac. C'è qualcuno che ha ancora quelle sveglie là? O la radio sveglia? Ricordate che una volta avevamo tutti la radio? Mi ricordo che una volta avevamo tutti la radio sveglia. Sai che se c'è un ragazzo che è nato nel 2005 mi sente dire ste robe e dice: ah, sto boomerone! Vabbè, raga, cioè io me le ricordo le radio sveglie. Le radio sveglie, voi ve le ricordate?
1: Buongiorno, Cazzipo.
0: Ciao.
1: Buongiorno, buon venerdì a tutti.
0: Grazie.
1: Allora, intanto un doveroso pensiero che va a tutte le vittime innocenti dell'11 settembre.
0: Vero che oggi è un anniversario, è quell'anniversario là, e pensare che sono passati già tantissimi anni, ragazzi. Vabbè, comunque andiamo avanti.
1: Questo che sembra doveroso.
0: Assolutamente.
1: E niente, giornata libera, niente sveglia, assolutamente niente sveglia, ma tanto comunque come tutti i giorni puntualmente alle 5 sveglio.
0: No!
1: Anche senza sveglia.
0: No!
1: E che cazzo. Ciao a tutti amici.
0: E che cazzo, ci sta perfettamente secondo me.
2: Ciao Zippo, la mia sveglia normalmente è alle 4 e un quarto tutti i giorni, ma il sabato e domenica se non devo andare via non la metto. Okay. Comunque domani 6:30 sveglia. E poi moto. Ci sentiamo e buon divertimento e buon weekend.
0: Beh, se si è in programma un giro, una vacanzina o qualcosa del genere, ci sta a mettere la sveglia anche il sabato e la domenica. Ma mettete che ci sia una giornata senza questi obblighi. La sveglia la mettiamo, non la mettiamo, ce la mettiamo lo stesso, perché se no si perde metà della giornata, oppure si resta placidamente lì nel lettino.
3: Radio Bella Molesta.

0: sacco di amici che continuano a scriverci che nonostante la giornata di festa, nonostante la giornata libera, si svegliano comunque sempre comunque alla stessa ora. Anche questo altro amico dice: buongiorno, non so cosa sia la sveglia, da una vita, giornate lavorative o festive, alle 5 apro gli occhi e mi alzo. Continuate a raccontarmelo al 393 7366 170. Attenzione, c'è una canzone sotto la doccia fra un paio di minuti.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray!
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
12: Il buongiorno si vede dal mattino.
13: Buongiorno Unca!
14: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
15: Non potete perdervelo!
16: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
18: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
19: Perché Nova del gusto è la prova.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
22: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

ieri sera è esordito proprio come giudice di X Factor. Un buon esordio. Lascia, faccio la critica alla trasmissione. Io sono esperto di questa. No, guardo da 10 anni X Factor. Vabbè, va bene, un buon esordio, oserei dire. Vabbè. Sono le 6.37, amici, stiamo parlando di sveglie, non di sveglie. Sì, di sveglie vera. Fra l'altro volevo ringraziare Marta che mi ha mandato la foto della radio sveglia, raga. Meravigliosa, c'è ancora, dice buongiorno, sveglia con Paolo Zippa. E poi all'epoca delle radio sveglie, stiamo parlando, cioè stiamo tornando indietro di veramente qualche decina d'anni, adesso 80, 90, no, 90, 2000, 90, 2000, giù di là. Quando ci si svegliava con la radio c'era sempre il pericolo, adesso molto meno, no? Perché anche noi, dico come radio, a livello tecnologico siamo cresciuti, ci sono i computer, ci sono i sistemi di sicurezza che controllano la messa in onda di tutto, però quella volta lì c'erano ancora magari i suoi registratori a bobine che ogni tanto si fermavano, per cui tu la mattina rischiavi di mettere la sveglia con la radio sveglia su una stazione e la stazione al mattino quando tu dovevi svegliarti faceva... Quindi col cacchio che tu ti svegliavi. Vabbè, scusate, stamattina sta roba della radio sveglia mi ha, che poi non c'entrava niente con quello di cui ho parlato. Stavo semplicemente parlando del fatto, cioè ho chiesto ai nostri ascoltatori di raccontarci se il sabato o la domenica mattina mettono la sveglia lo stesso oppure no. Diciamo anche fine anni 80. Dici così? Fra l'altro ce l'ha, adesso c'è la figata di mettere la foto anni 80 sui social. Ne parliamo magari dopo quando arriva Elisa, perché le ho preparato una sorpresa. Volevo leggere questo messaggio. Ciao Paolo, io durante la settimana la sveglia alle 6 e la mia bimba di 3 anni che va all'asilo si alza fatica alle 8. Beati loro, diciamo, beati loro. E si è sempre tirati nel prepararla. Durante il weekend non mettiamo la sveglia, lei giustamente quando non deve andare all'asilo alle 6.30 in piedi perché vuole giocare, ma è una gioia, Michele. Esatto. È un classico, quando siano figli piccoli, ragazzi, è un super classico quello. Ma noi siamo arrivati all'appuntamento con...

lampo a tutti gli ascoltatori di Buongiorno Unca, quelli che vogliono essere parte della nostra squadra, della nostra community, del nostro gruppo di persone che alle 6:40 del mattino ha veramente coraggio, perché sto per mettere in onda una canzone e il venerdì sapete che è sempre una canzone assolutamente fuori dalle righe, che voi siete chiamati a cantare. Già, sì, con un messaggio vocale anche breve, anche brevissimo, anche così di veramente 4-5 secondi al 393-7366-170. Le regole sono poche, anzi quasi non esistono regole, basta inviare questo messaggio canticchiando questa canzone, se siete intonati, se siete stonati, se conoscete il testo, se non conoscete il testo, se la canzone l'avete sentita, se non l'avete mai sentita. In ogni caso il partecipare a La canzone sotto la doccia significa che ci siete, che siete pronti ad affrontare una giornata, secondo me anche di buon auspicio per la giornata. Il venerdì, per chi non fosse un abitué della nostra trasmissione, noi esageriamo sempre un po', cioè andiamo sempre a pescare canzoni che nulla hanno a che fare con la nostra programmazione quotidiana, anzi usciamo molto, ma molto dal seminato. Oggi avete veramente poco tempo per mandare il vostro messaggio, quindi siate pronti a cantare con noi Dolce Remi, piccola come sei. Da adesso avete circa un minuto e mezzo per mandare il vostro messaggio, quindi fatelo veramente velocissimi.

0: È finita? È finita qua? Così, subito, ho lasciato così, sono rimasto come, sai, come un salame, a guardare, dice, ok, è finita, e sì, perché il minuto e mezzo, il minuto e 40 della canzone è volato via. Cosa sarà successo tra gli ascoltatori di Buongiorno Uncam?
1: Vuol dire mi, piccolo come sì. sei, per il mondo tu vai.
0: Alla grande, alla grande. Sì.
2: Metti la mano
0: no,
2: qui.
0: No, no, no, lo voglio sapere. No, no, no.
2: Nascita no. con un cazzo.
0: Ah, così. Non lo voglio sentire. Non lo voglio sentire questo. Non la conoscevo questa versione, però. Mannaggia. Oh. Sì, sì, oh. sì.
2: Cippo.
0: Sì.
2: Cippo bello.
0: Sì.
2: Oh. Cippo.
0: Sì.
2: Cippo bello.
0: Sì.
2: Dolce Remi. Metti la mano qui.
0: Ma anche tu questo, Madonna. Non la voglio. No, la voglio.
2: Grossa così. Oh, oh.
0: Ma
2: oh,
0: sì.
2: Non ca.
0: Siete dei maialoni, direbbe qualcuno.
3: Dolce Remi. Sì. Metti la mano qui.
0: Oh, ragazzi, allora però.
3: Sentirai. La scimmietta con un
0: no.
3: Così.
0: No, ragazzi, no. Cioè, ma l'avete fatto. Mi siete messi d'accordo stamattina tutti.
4: Zippo. Sì. Buongiorno, un ca.
0: Non canto.
4: Leggermi,
0: cantamela bene, per...
4: piccolo come sei,
0: mimma.
4: E memole il nome mio,
0: sì.
4: Colletto sono io, kiss me, Licia,
0: sì.
4: Buongiorno un ca.
0: Voi volete mettere a repentaglio il mio lavoro, lo so, lo so, lo so.
5: Mio Piselì,
0: ecco.
5: Piccolo come sei,
0: non ce la facciamo proprio.
5: Svegliati dai,
0: non ce la facciamo.
5: Che forse si tromba mio
0: no,
5: Piselì,
0: non ce la possiamo fare.
5: So che sei triste, sai,
0: sì.
5: No. La vedi da un poco.
0: Ma lo scorso weekend non la
5: dolce Remi, sì. Metti la mano qui.
0: Ora oh, raga, io si sono messi d'accordo.
5: Dolce
0: si sono messi tutti d'accordo. Sì.
5: Metti la mano qui e sentirò.
0: No, non lo voglio sapere, non lo voglio
3: dolce Remi. Piccolo come
0: non
3: sei.
0: Non voglio sapere.
3: No, no, no, no. Ciao Zippo!
0: Ciao, buona giornata!
3: Piccolo
0: sì?
3: Piccolo come sei, per il mondo tu vai. Buon venerdì, buongiorno.
0: Grazie, grazie.
3: Tutti quelli che hanno cantato
0: sì.
3: la versione di Dolce Remi,
0: sì.
3: metti una mano qui,
0: sì.
3: è perché da giovani ascoltavano una canzone che iniziava. Voi che siete cresciuti guardando i cartoni giapponesi,
0: sì.
3: vedrete che confermeranno.
0: Mamma mia, mamma
4: Zippo,
0: mia.
4: Oggi mi mettono a lavorare nel reparto erotico. Non dico altro.
0: Scusa, cioè, ma dove lavori che c'è il reparto erotico? Io voglio saperle tutte queste cose. Allora, se sarò ancora lunedì qui dopo questa puntata della canzone sotto la doccia, ritorniamo sempre alle 6.40. Buongiorno Uncam invece torna fra poco.
6: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: ancora ridendo per la canzone sotto la doccia di oggi. Fra l'altro sono d'accordo con Michele che ha scritto: tutti che cantano orgia cartoon dei Gem Boy, il mondo ha ancora un futuro, dai. Sì, no, sono d'accordo con te, c'è ancora una speranza.
1: Certo che queste donne qua, quando le chiedono: tu che lavoro fai? Sono operatrice del reparto erotico.
0: Ma non si sa,
1: potrebbe essere un attimo, non pensare, un attimo ambigua.
0: No.
1: Comunque Paolo, adesso tu ti informi per piacere, ci fai sapere che noi abbiamo intenzione di raggiungere questa operatrice, operatrici, ci sono più di una.
0: Ma magari io...
1: perché la cosa potrebbe essere interessante.
0: No, magari vende oggettistica, non lo so, non me l'ha scritto, io sono curioso, sono assolutamente curioso come tutti voi di capire qual è il reparto. Come fai a lavorare? Sono curioso, scusate.
2: Buongiorno anche a Paolo.
0: Buongiorno.
2: Io la sveglia la metto dal lunedì a venerdì alle 5 per ascoltare voi.
0: Grazie.
2: E poi domani purtroppo devo mettere la sveglia alle 6:30 perché devo portare mia figlia a scuola. Poi la metto la domenica se devono fare una gita, se no niente sveglia. Ciao, buona giornata da Cristina.
0: Già, perché prima che succedesse tutto quel drastico, quel casino micidiale della canzone sotto la doccia, passerò la giornata a ridermi. Mi avete migliorato la giornata, giuro, stamattina. Cioè, ero un po' nervoso. Sai quelle giornate che ti svegli un po' fastidioso? No, poi me l'avete migliorata, grazie. Meno male ci sono gli ascoltatori di Buongiorno Unca a risollevare l'umore, ma io dico sempre che questa trasmissione serve appositamente a quello. Prima, diciamo, che della canzone sotto la doccia, stavamo parlando della sveglia, il fatto di metterla o meno anche il sabato o la domenica. Molti hanno confessato che si svegliano sempre molto, ma molto presto. Semplicemente l'abitudine, no? Il nostro fisico che fa questo duro, complicato e complesso lavoro.

0: per te.
1: Io continuo a dire a tutti che mi piace tantissimo questa canzone di Ligabue. Alcuni mi dicono, ma è sempre uguale. Sempre... È vero, la musica, siamo là e Ligabue riconosceva un testo bellissimo, secondo me, questa canzone. Scusate, cioè, parere personale. Cioè, io sono un romanticone in fondo, in fondo. Elisa direbbe in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo.
2: Ciao, Paolino Moreno.
1: Buongiorno,
2: sì,
1: Moreno.
2: La sveglia è posizionata tassativamente ogni giorno alle 5:30.
1: Ma anche sabato domenica.
2: Però purtroppo alla mattina sono io che spengo la sveglia ancora prima che suoni, quindi
1: aia,
2: quasi quasi la sveglia non servirebbe, ma aia, solo una sicurezza. Ciao Paolino da Moreno.
1: Ciao, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno Unca, buongiorno Picciotti e buon venerdì a tutti. Dai, siamo al weekend, eh? Un altro weekend e avanti popolo.
1: Sì,
3: la sveglia, ma chi cazzo la conosce? Non ho avuto ancora il piacere di presentarmi.
1: Ok.
3: No, cioè, che siano ferie, che siano giornate di festività, oh raga, alle 5, minchia, come se c'è uno che mi batte in testa. Giù dalle brande, giù dalle brande. Boh, poi sa vecchiaia, zippo, te che sei esperto.
1: 28.
3: Vabbè, no, come al solito, buongiorno Unca da Vincenzo, buongiorno Picciotti, buon weekend a tutti, un bacione agli ascoltatori. Yeah, zippo bello mio! Zippo bello mio! E facce bravo, e soprattutto nei weekend, mi raccomando, poca birra. Ciao Picciotti, buona giornata da Vincenzo.
1: Dai, due birrette, una, due
4: buongiorno
1: birrette.
4: Zippo!
1: Ancora
4: che
1: questo.
4: Bello frescolino, si sta da Dio.
1: Vero, vero.
4: Purtroppo la sveglia tutte le mattine 5:40, 5:45, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, e la domenica 7:30 perché c'è il bimbo del mio compagno da portare a fare le partite tutte le domeniche.
1: Oh mio Dio.
4: Quindi avanti popolo, sveglia forever.
1: Vabbè, abbiamo capito che ci svegliamo presto anche nel weekend. Restate qua perché buongiorno Unca, ancora due belle ore da regalarvi stamattina.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno
6: Unca. Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
9: Ageo!
8: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
10: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
11: Tu lascia fare, sempre polemico.
12: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
13: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
14: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
15: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
16: Perché Nova del gusto.
17: A R Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Radio Bella e Monella.
18: Io sono
5: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: sono le 7:00.
19: Radio Bella e Monella, traffico.
0: Buongiorno, sull'autostrada 1 i veicoli sono scortati fra Reggio Emilia e l'allacciamento con la A22 in direzione di Milano. Code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello verso Bologna a causa del traffico intenso. Attenzione per il vento forte tra Frosinone e Caianello. Sulla A4 per traffico intenso code tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Venezia. Sulla A10 c'è 1 chilometro di coda tra Varazze e Arenzano verso Genova per un incidente. Sulla A14 coda tra Bologna, Borgo Panigale e Bivio con la A13 per traffico intenso. Non c'è altro, buon viaggio e buona giornata.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
20: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
21: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
22: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
23: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
24: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
25: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1.999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici, 1 euro.
26: Operazione premi, dettagli e regolamento in negozi online.
27: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
28: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
29: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
30: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Giovanni, ti ho preparato una sorpresa, volevo
1: benvenuto
0: dirti per oggi.
1: Benvenuto ottobre.
0: Benvenuto ottobre? No, siamo ancora 11 settembre.
1: Non si va visto le temperature, ah, sempre ottobre.
0: Ma vedrai che ci lamenteremo ancora che farà caldo fra qualche giorno. Certo,
1: no, io non mi sono mai lamentata
0: del caldo.
1: Del caldo.
0: Attenzione Elisa, oggi ho pensato a te, intanto ti ho preparato una sorpresa. Una sorpresa che arriverà verso le 7:30.
1: Le brioche?
0: No, assolutamente no.
1: Allora che sorpresa
0: sono
1: è?
0: Povero, non c'è. No, ti ho preparato una sorpresa, ma non te l'anticipo. Però ho preparato anche una cosa bella romantica di cui parlare con te. Tu sei una persona romantica.
1: Molto.
0: I cuoricini.
1: Molto,
0: i violini che suonano.
1: Sì, anche i violoncelli, sì.
0: Sì, adesso le viole, più ne metto.
1: Sì, vabbè, anche le viole, ma un po' meno.
0: Ok. Scusate, adesso ci scusiamo sugli strumenti musicali e andiamo via con la testa. Secondo uno studio, mia cara Elisa,
1: sì?
0: Nelle coppie, scriversi durante la giornata aiuta a sentirsi più vicini.
1: Ah, bello, perché io non lo faccio quasi mai.
0: No!
1: Cioè, a parte buongiorno la mattina, ma per una questione che io mi sveglio all'alba e c'è chi invece può stare a dormire. Non è che scriva grandi messaggi.
0: No!
1: Cioè, cose di ordinaria amministrazione.
0: Vabbè, ma contano, contano.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Tipo che vai a fare la spesa.
0: Sì,
1: anche
0: sì.
1: Questa roba qui.
0: Sì, anche questa roba qua. Cioè, sembra da questo studio che anche dei messaggi. Cioè, non è necessario dire, oh amore, quanto ti sto pensando in questa giornata, anche perché dopo 10 anni che stai assieme, magari insomma, come il tuo cuore palpita d'amore per me. No, bastano quei messaggi.
1: Ma io immagino che fra 10 anni lo penserò come il gatto, lo penso sempre.
0: Come il gatto, non è bello. Devo parlare con il tuo fidanzato uno di questi giorni. Che
1: poveretto, per fortuna non ascolta.
0: Che ne sai tu?
1: Comincia a farsi due domande.
0: Qualcuno glielo racconterà sicuramente, volevo dirti. Funziona così. Allora, anzi, a mia moglie lo fanno, se le dicono, sai, ho sentito che tuo marito ha detto questo alla radio.
1: Allora, succedeva con mia madre, ecco, le sue colleghe di lavoro.
0: Vedi.
1: A chi era un campo minato, cominciando a dire, non parlerò mai più di mia madre.
0: Esatto,
1: in generale,
0: succede così. Allora, no, sono i piccoli messaggi, sembrerebbe. Quelli dice, come va? Sono arrivato al lavoro, hai preso il pane? Guarda questo, che giornata. Cioè, se quelle sono cose, cioè, che significherebbe che comunque sono messaggi che significano, ti sto pensando.
1: Beh, insomma, se uno dice vai a prendere il pane, vai a prendere questo, quell'altro.
0: Ti sta pensando lo stesso.
1: No, stai pensando al pane, sicuramente.
0: Ma come sei caustica? oggi la ragazza romantica mi è caustica, attenzione.
1: No, allora, è uno che scrive, buongiorno tesoro.
0: Sì, una cosa.
1: Ti sto pensando.
0: Allora, stamattina indagheremo con i nostri ascoltatori su qual è il loro messaggio di coppia. Cioè, quello più ricorrente. Cioè, potrebbe essere dove sei, oppure hai preso il pane.
1: Nel mio caso sì, buongiorno.
0: Ecco, e basta, è finito là, dopo fino alla sera, niente. Allora, scusateci, questa trasmissione prendendo una piega malvagia, ma sarà che sentiamo il venerdì. 393-7366-170 è il numero di WhatsApp al quale inviare il vostro messaggio, scrivendoci
1: qual è il vostro messaggio di coppia, quello più ricorrente.
0: Cioè, cosa vi scrivete con il vostro partner di solito? Cose romantiche o cose molto terra-terra?
1: O non vi scrivete, punto e stop.
0: O non vi scrivete, punto e stop. Siamo curiosi di sapere. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: messaggio, voglio dire, che sia trasmettibile alla radio, ovviamente, che vi mandate più spesso con l'essere a mare.
1: Allora io rettifico. Ho mandato, è vero, anche un messaggio un pochino più
0: vedi, vedi che alle volte, se vuoi, se ti impegni.
1: E poi sì, vabbè, una gentilezza, ma dietro c'era una minaccia. Ma questi sono altri dettagli.
0: I nostri ascoltatori invece sono tipi che si scrivono con il loro partner, con il loro marito, la loro moglie, con il loro fidanzato, con la loro fidanzata. Cioè, siamo curiosi di sapere, non vogliamo farci gli affari vostri, vogliamo semplicemente capire se questo sondaggio, che dice che chi si scrive più spesso ha una vita romantica più buona, è vero oppure no. Cioè, per cui, insomma.
1: Poi posso dire, dipende anche dal lavoro che uno fa, perché se uno per 8 ore deve tenere il telefono in stand-by, eccetera, e non c'è modo di sentirsi.
0: Beh, quello è diverso, sì.
1: E chiaramente è un problema.
0: Vabbè, ma si scriverà lo stesso magari prima di entrare o subito dopo, appena uscito, cioè sono uscito dal lavoro, potrebbe essere, arrivo a casa tra
1: però
0: poco.
1: Però ti senti con meno frequenza in
0: sì,
1: quel
0: certo,
1: senso.
0: Non ti senti 47 volte al giorno, esatto. Insomma, però vale lo stesso, vale lo stesso.
2: Buongiorno, beh, allora, col mio fidanzato telefonate da mezz'ora tutte le mattine, perché ho mezz'ora di strada per andare al lavoro, e mi chiama per farmi compagnia.
0: Carino.
2: E vabbè, dopo i vari messaggi, alle 10 magari la foto del caffè, oppure a pranzo, anch'io ieri vai a prendere il pane, vai a prendere la verdura, sto arrivando, cose così, carine, belle, non lo so,
0: no, non
2: tanto
0: ci sta.
2: Per fargli comunque sentire che ci sono, che non sparisco, che l'amore. Vabbè, vediamo fra 10 anni, sei è nuovo, vediamo fra 10 anni se diventa il gatto.
1: Ah, fra 10 anni se diventa il gatto, ma il gatto comunque lo pensi sempre.
0: Sì, sei più il gatto del fidanzato alle volte.
1: No, va bene.
0: Allora, amici 393-7366-170, raccontateci il vostro messaggio al partner, cioè quello più, quello che mandate più spesso. Di cosa parlate con il vostro partner quando vi scrivete un WhatsApp?
1: Oppure vi mandate dei messaggi brevi, oppure non lo sentite e lo vedete direttamente, non so, la sera.
0: Sì, o magari preferite non sentire dei messaggi, oppure usate i messaggi vocali piuttosto che quelli scritti.
1: O magari siete tutti e due in pensione, siete fortunati e quindi vi vedete e non vi scrivete mai.
0: E vi mettete, andate insieme a vedere i lavori della
1: cantieri.
0: Rotonda. Sì, sì. Esatto. Dai, scriveteci!
3: Radio Bella e Monelli, state da cantare.

0: quanto è bella sempre questa canzone di Fabrizio Moro, ma attenzione, noi siamo entrati nel vostro privato stamattina, sì. Insomma, privato, insomma, esageriamo.
1: Vabbè,
0: insomma,
1: parliamo di messaggi, quelli più ricorrenti tra voi e il vostro lui o la vostra lei.
0: Attenzione, non vogliamo farci gli affari vostri, cioè non è che se parlate di soldi dovete raccontarci di cose, ma cioè semplicemente dovete dire, noi spesso ci scriviamo di soldi o di figli, cioè ad esempio i figli possono essere un argomento di messaggio molto, molto frequente, no? Nelle coppie, anche durante le ore di lavoro, ad esempio. C'è questo sondaggio che dice che chi si scrive molto spesso è una coppia, diciamo così, più più romantica. Mm-mm. Anche se ti scrivi vai a fare la spesa.
1: Allora, c'è Alberto, sì, che è polemico, su cui però io vorrei essere polemica altrettanto.
0: Attenzione, qui sta per nascere un dissing. No, ci piace, no, ci piace, ci piace. Sangue, sangue, sangue, sangue, sangue.
2: Buongiorno Unca, ben arrivata Elisa.
1: Grazie.
2: Allora, 24 anni e mezzo festeggiati l'altro ieri, mia moglie, il primo messaggio del mattino, perché io parto che lei è ancora che dorme, il primo messaggio è: lavastoviglie pulita o sporca? Ma porco demonio, ma sono 25 anni praticamente che la lavastoviglie la faccio andare io verso le 11:30 quando prima di andare a dormire, e ogni mattina mi chiede: lavastoviglie pulita o sporca? Tutte le mattine. Primo messaggio, poi mi manda anche il cuoricino.
0: Vedi, vedi.
2: Però, cioè, oh, te si crua, mamma mia,
1: ma lei ti ha mandato quel messaggio lì, ma tu cosa hai fatto?
0: Ha
1: tu
0: fatto la lavastoviglie la sera
1: ma
0: prima.
1: Ma lui ti si è alzato prima. Ti ha lasciato un messaggio, un biglietto, un cioccolatino, una rosa, qualcosa, oppure è partito e basta e quindi, ma una rosa è per l'anniversario, non lo so, magari è andata a prenderla, sai quelle cose che si fanno?
0: Quelle cose belle che si fanno.
1: Che non fai tu?
0: No, non regalo fiori a mia moglie perché è allergica ai pollini, cioè se le regalo dei fiori mi manda a cagare.
1: Mi va direttamente di diamanti, per fortuna, sai che diamanti sono i migliori amici della ragazza.
0: Un diamante per sempre, sì, mia cara Elisa.
1: Quello è vero.
0: È vero, è vero. E voi cosa scrivete al vostro partner ogni mattina, ogni giorno, come primo messaggio, così, il primo messaggio che mandate al vostro partner?
1: È il buongiorno, hai svuotato la lavastoviglie?
0: Potrebbe essere, è sempre un ti penso.

0: Arrivano, arrivano messaggi che mandano i messaggi che vengono mandati al partner. Attenzione però, c'è chi dice una cosa al nostro Alberto.
1: Sì, se lui si alza prima, la lavastoviglie la deve scaricare lui, così evita il messaggio della moglie.
0: Insomma, lui la fa la lavastoviglie, lei che la scarichi almeno. Questo povero diavolo si sveglia alle 3 del mattino per lavorare, scusa. Scaricherà anche la lavastoviglie. Adesso, cosa siamo, degli schiavi noi poveri uomini?
1: Guarda, non farmi dire niente.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
9: Subaru.
10: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
11: Sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
10: Difficoltà?
11: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
10: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Bella e Monella, ovvio!
16: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
17: E per cosa, ingegnere?
16: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
18: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
19: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
18: Minchiomariano.it.

0: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
2: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
1: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
2: Prenota subito una prova.
1: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
2: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: parlando questa mattina di messaggi ricorrenti. Tra l'altro, se andate sulla pagina Paolo Zippo oppure cercate me, Elisa Nadai, trovate una foto di noi negli anni 80.
1: Era la sorpresa che volevo farti.
0: Beh, gli orecchini e la giacca sono bellissimi.
1: Sì, sì, sì, ragazzi, abbiamo messo una foto di come sarebbe stata la conduzione della nostra trasmissione negli anni 80. Per cui andate a vederla sulla pagina mia, Paolo Zippo, oppure su quella di Elisa, Elisa Nadai, la trovate, l'ho taggata anche nella foto sulla mia. Guarda se non siamo bellini.
0: Guarda che belli,
1: io con questa maglia,
0: sì,
1: dentro i pantaloni, la cinturona in
0: sì, ma che stile.
1: È vero che sia tu con questa giacca
0: bella
1: fucsia,
0: mi piace, vedi? Una giacca un po' over così con le spalline. Sì, sì, sì.
1: Torniamo ai messaggi.
0: Torniamo, sì, stiamo parlando di messaggi ricorrenti o comunque il messaggio che vi mandate più spesso con il vostro lui, con la vostra lei, qualcosa di romantico, qualcosa
1: oppure qualcosa di tecnico,
0: sì,
1: anche. Cioè, chi manda un bacio, ci ha mandato l'immagine del bacio, scrive: questo è il mio messaggio del buongiorno, sono due persone, due labbra, cioè quattro labbra, due labbra, due persone che hanno quattro labbra che si baciano. Anche linguina fanno un po', secondo me.
0: Va bene, non entrerei nei dettagli di questa cosa, sentiamo.
1: Come fa linguina?
2: Il primo messaggio che ho mandato mio marito stamattina, che era quello nella chat lista della spesa, è stato carta igienica.
1: Ragazzi,
0: sì, però ragazzi, adesso
1: buongiorno amore,
0: il buongiorno tesoro, buongiorno amore, come va?
1: Niente,
0: potresti quest'oggi fermarti a prendere la carta igienica? Non è più carino, un po' più romantico?
1: Faremo lezione di romanticismo qui la mattina.
0: Maria Luisa, puoi ancora sistemare tutto,
1: ce la puoi fare. Mandagli adesso un messaggio con scritto: hai preso la carta igienica, amore mio?
0: Beh, adesso quest'ora è davvero dura prendere la carta igienica. Ha dato come indicazione carta igienica e poi magari gli scrivi: ciao, come stai? Come va? Hai dormito bene? Non lo so, qualcosa del genere, qualcosa che faccia capire che ti sta interessando non soltanto alla carta igienica, sappi che sappiamo essere fondamentale.
1: Sappi che se non prendi la carta igienica il chiulo resta sporco, cioè non si può, non c'è così.
0: Un po' di romanticismo.
1: Vabbè, non puoi mica essere romantico, che è qualcosa sporco. No, si può, non c'è, il romanticismo non c'è.
0: Vabbè, ma a parte, ma
1: cosa usi, messaggio? Il giornale?
0: No, ho capito.
1: Le
0: però
1: foglie di fico.
0: Insieme a quella cosa lì che è una richiesta, potrebbe essere un pochino più romantico.
1: Ma come fai a mettere insieme carta igienica e romanticismo? Scusa.
0: Lascia stare che ci sono, c'è gente
1: che ce la fa a far tutto.
3: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: messaggi, arrivano messaggi?
1: Parecchi,
0: gente che ci racconta cosa scrive al proprio partner come prima cosa al mattino o spesso nel corso della giornata.
1: Loro non ne hanno bisogno.
0: Ah, come mai?
2: Ciao e buongiorno Luca. Noi lavoriamo in smart, entrambi nella stessa stanza, gomito a gomito.
0: Ah.
2: Quindi non ci si scappa.
0: Vabbè.
2: Scriviamo poco perché siamo vicini di ciò.
0: Secondo te è un bene o un male stare insieme tutto il giorno anche nelle ore di lavoro?
1: Cioè, non è un male.
0: Ma per la stessa azienda o per due aziende diverse? Perché sarebbe curioso, se sono due aziende diverse, uno si incazza per una roba, l'altro si incazza per l'altra. Cioè, ma, sai che nascono i problemi, alle volte parli. Cioè, io alle volte quando sto al computer nel pomeriggio che lavoro, parlo da solo, no?
1: Sì.
0: Cioè, tipo, vaffanculo, perché mi mandi questa, me non ne voglio sapere di questa cosa.
1: Vabbè, commenti quello che capita.
0: Sì, di solito sono parolacce.
1: Beh, certo. Cioè,
0: spesso e volentieri sono insulti, parolacce, altre cose. Perché cazzo non fare anche questa roba qua?
1: Allora, l'ascoltatrice di prima che aveva scritto carta igienica al marito, punto e stop, si è corretta.
3: Ma sì, che dopo la carta igienica gli ho scritto buongiorno amore, come stai?
1: Ok.
3: Buongiorno un ca!
0: Buongiorno un ca a te!
1: Maria Luisa!
0: Non dimenticare buongiorno un ca, come stai? La carta igienica.
1: Il primo messaggio che mandavo alla mia ex era buongiorno principessa, seguito dalla canzone Io penso a te di Lucio Battisti.
0: Io lavoro e penso a te.
1: Scusa, ma tutte le mattine per tipo 365 giorni all'anno tu hai mandato il buongiorno principessa e la canzone di Battisti.
0: Canzone che dice non so con chi adesso sei, non so che cosa fai. Attenzione per
1: questa. Sì, è vero che dice anche così.
0: Capito che poi alla fine è diventata ex, perché dopo la 360esima volta che l'hai mandato e penso a te di Battisti, hai detto dai cambia canzone, porca miseria.
1: Due aziende diverse comunque.
0: Ah, ok.
1: In due aziende.
0: Quindi si incazzano per robe diverse,
1: sì,
0: ancora
1: sì,
0: meglio.
1: Sì.
0: Avresti dovuto mandare ti amo nell'aria ti.
1: Ma insomma, canzoni d'amore ce ne sono tantissime, italiane e anche straniere. Si vede che gli piaceva questa.
0: Io lavoro e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di sicuro cosa stai pensando. È troppo grande la città, vado avanti a cantarla tutta.
1: Sì, però
0: tutta.
1: 365 giorni l'anno.
0: Sì, un po' pesante.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Arrivano messaggi, arrivano messaggi che vengono inviati ai propri partners. Arrivano un sacco di persone a raccontarci la loro storia. Bella, bella stamattina, anche se abbiamo quasi finito lo spazio a disposizione.
1: Sentiamo lui.
0: Sì.
2: Buongiorno, belle monella. Tutte le mattine mia moglie mando l'emoticon sulla tromba e lei capisce tutto. Ciao.
1: Cioè, quella cosa lì del matrimonio e la tomba dell'amore, quelle cose là.
0: Non lo so, non lo so.
1: Perché la tomba?
0: Forse perché si sente stanco morto, non lo so.
3: Oh. Bella e monella. Ci sono le stelle.
0: Dobbiamo essere molto veloci.
3: Buongiorno un caro.
1: Sì, intanto salutiamo Luisella che ha visto su Instagram o sulla tua pagina o sulla mia, non lo so, la nostra foto. Ha detto siamo bellissimi. Versione
0: sì,
1: anni 80.
0: Versione anni 80, ma ora i quattro segni che godranno di questa. Guarda cosa leggo. Leggo?
1: Guarda, secondo me proprio non ci siamo. Comunque, gemelli alla quarta posizione.
0: Ok, d'accordo. Per i gemelli non ti accontenti di un incontro distratto, cerchi coinvolgimento e qualcuno è capace di sorprenderti.
1: Al terzo posto il segno del cancro.
0: L'eros diventa più intenso e una forte attrazione può trasformarsi rapidamente in qualcosa di travolgente.
1: Seconda posizione per lo scorpione.
0: La moglie dello scorpione.
1: Hai... Io amoroso del cancro.
0: Scusate, scorpione, hai poca voglia di rinunciare al piacere? Se l'intesa c'è, non sarà difficile lasciarti coinvolgere.
1: Però tu non ci sei.
0: Io non ci sono. Stai dicendo che mia moglie, che sta al secondo posto, dice.
1: Con chi?
0: Cercherò di stare con lei questo weekend a controllare. Al primo posto.
1: Al posto i pesci.
0: I pesci, il segno della nostra Elisa. Pensa, lei al primo posto. Il fidanzato al terzo.
1: Sì. Peccato che lavoriamo.
0: Bastano 5 minuti.
1: Pesci,
0: scusate. La passione torna a farsi sentire e un gesto in attesa del partner può accendere subito l'atmosfera. Secondo
1: svuoterà
0: me
1: la lavastoviglie.
0: Voglio vederti lunedì.
4: Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: All You Can Eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.
10: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
11: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delix.it.
10: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
11: Delix.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
10: Delix.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.

0: è da cantare.
1: Ora. Sono le 8.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. J.D. Vance verso la candidatura alla presidenza americana nel 2028. Dalla convention repubblicana di Dallas dice: i democratici odiano l'America. Trump lo loda e poi, in vista delle midterm di novembre, fa giurare ai suoi di andare a votare e ammonisce: se non lo fate finirete all'inferno. Trump non parteciperà alle commemorazioni a New York per i 25 anni dell'attentato alle Torri Gemelle. Al suo posto il vice Vance. Il presidente si recherà invece al Pentagono, a Ground Zero, tutti i suoi predecessori viventi, insieme al sindaco Mamdani e ai familiari delle 2.977 vittime. Calcio: il Como all'esordio in Champions League trionfa per 4-1 in casa contro il Lipsia. Pari 1-1 invece il match di Istanbul tra Roma e Fenerbahce. Volley: agli europei maschili l'Italia batte 3-1 la Svezia sul campo allestito in piazza del Plebiscito a Napoli. Queste le breaking news di Digicom 24.
6: Le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima.
9: E per il gas?
10: Ottima.
9: Internet?
10: Ottima.
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Davvero?
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsoChief.it.
16: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
17: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Open Weekend E-Tech 19 e 20 settembre.
4: Bella e Monella, tutti.

0: quanti, eccoci qua. Siamo pronti per iniziare le scuole anche noi. Parlando di lingua italiana.
1: Sì, ragazzi, perché oggi lo facciamo come gioco, no? Gli italiani conoscono poco, probabilmente, la propria lingua al 100%. L'italiano è una lingua molto difficile. Se tu parli con una persona straniera, sì, che è venuta ad abitare nel nostro paese, magari da tanti anni, una delle prime cose che ti dice l'italiano è difficilissimo. Ed è vero.
0: Certo, anche pensa alla questione dei verbi.
1: Ma sì, da tutte le
0: quante tipologie di verbi abbiamo, e irregolari e quelli irregolari.
1: Cioè, tu pensa all'inglese,
0: i
1: no?
0: Tempi verbali.
1: Mi dicono però che il francese sia ancora più difficile. Non lo so adesso
0: è
1: se
0: simile.
1: Esiste. Sì, o il tedesco. Allora, io ho studiato un po' di greco, sai che sto studiando un po' di greco, e anche il greco è difficile. Secondo me tutte le lingue sono difficili.
0: A parte
1: l'inglese, che la. Se secondo te, perché l'inglese è diventata la lingua più parlata del mondo? Perché è facile.
0: No, non è facile.
1: Cioè nel momento che conosci il futuro, il passato.
0: Sì, ma sui verbi.
1: Present continuous.
0: Ma se non conosci le terminologie e le irregolarità, eccetera, vai a rischio di fare degli strafalcioni, no?
2: Buongiorno, Radio Bella e Monella.

0: pinguini tattici nucleari con Scooby-Doo. Allora stiamo parlando di errori, orrori ortografici, lingua italiana difficile.
1: Ragazzi, sbagliamo tutti. Adesso io conosco pochissime persone, che forse nessuno, che non commette mai un errore o scritto o parlato.
0: Forse quelli che lavorano per l'Accademia della Crusca.
1: Ma secondo me neanche quelli.
0: Nemmeno loro.
1: Neanche quelli ogni tanto sbagliano. Cioè, in teoria sono bravissimi. Poi nel parlato quotidiano, no? Soprattutto se sei poi coinvolto in inflessioni dialettali o altre cose, è inevitabile che qualche errore nella lingua italiana
0: noi chiediamo scusa, perché ogni tanto anche noi ci alziamo presto.
1: Sì, ma ci mancherebbe
0: altro. Dobbiamo parlare, ogni tanto ci impaperiamo, ogni tanto ci impartiamo anche noi, anche con i verbi. E poi diventa sempre più difficile, sai perché? Siamo sempre più veloci, scriviamo sempre più messaggi anche noi, e quindi la lingua italiana e alcune terminologie le perdiamo.
1: Infatti, il grande nemico degli italiani è l'apostrofo, ad esempio, no? Ci sono tante parole che si chiamano con l'apostrofo. I correttori dei telefoni
0: non lo fanno.
1: Lo sa, il c'è, ad esempio. Quante volte, scrivendo un messaggio, tu scrivi c'è questa cosa, che andrebbe c apostrofo è accentato,
0: certo.
1: E il telefono te lo scrive c'è, ci è.
0: Sì.
1: E tu non te ne accorgi e mandi via dopo, perché ha scritto così?
0: Oppure altri orrori, purtroppo.
1: Proprio.
0: Queste cose qui.
1: Proprio.
0: Proprio, esattamente. Oppure, non lo so.
1: Allora, io faccio
0: coltello, cortello.
1: E quello dipende anche veramente dal fatto di usare il dialetto,
0: esatto.
1: No? In certe cose. Io sono uno che dice ma però, che dicono tutti che sia sbagliato.
0: Eh no, il ma col però no.
1: Però sai che io ho cercato, e l'Accademia della Crusca consentiva in determinate occasioni di dire ma però.
0: Altra cosa sconosciuta, la punteggiatura, ragazzi, che cambia il senso di una frase, anche quando ci mandate i messaggi.
1: Alle volte non li capiamo.
0: Fatichiamo a capire, andiamo un po' per interpretazione, perché magari manca la virgola, o la virgola è messa nel posto sbagliato.
1: E anche questo è colpa dei telefoni.
0: Sì.
1: Perché siamo talmente abituati a usare il telefono che scriviamo i messaggi senza punto, senza virgola, e non ci capiamo più assolutamente nulla.
0: E un'altra cosa che succede, non leggiamo più.
1: Esatto.
0: E quindi perdiamo anche quel poco che sappiamo.
1: Confessateci qual è il vostro errore. Dai, io l'ho detto qual è il mio errore.
0: Però dovete esserne consapevoli, perché
1: sì.
0: C'è chi sbaglia inconsapevolmente.
1: C'è anche chi sbaglia, chi non mette gli accenti.
0: Sì.
1: Voglio dire, cioè, chi non mette l'H prima del.
0: Più senza accento, per esempio.
1: Più.
0: O magari mette accenti nei monosillabi non accentati.
1: Allora, se siete consapevoli di fare qualche errore, qual è l'errore che fate più di frequente scrivendo o parlando? Dai.
0: O l'incertezza che avete maggiormente.
1: Non c'è niente di male, non è?
0: Un giorno qualcuno c'è scritto taccuino in maniera completamente errata, può capitare.
1: Perché anche a scuola si scrive con la C. Andiamo parlando, dai.
0: O l'incertezza che avete maggiormente.
1: Non c'è niente di male, non è?
0: Un giorno qualcuno c'è scritto taccuino in maniera completamente errata, può capitare.
1: Perché anche a scuola si scrive con la C.

0: scusate, stiamo divertendoci con i nostri ascoltatori, stiamo giocando con la grammatica stamattina, stiamo pensando che siamo tutti degli asini. Senso buono, ovviamente. Io terribile.
1: Sentiamo lei.
0: Sentiamo.
2: L'episodio che mi viene in mente è stato il professore di ginnastica che mentre facevamo il quadro svedese mi ha detto: non devi mettere i denti così.
1: I denti.
2: E io l'ho guardato e ho detto: le dita. Non lo avessi mai fatto. Mi ha odiato per tutto l'anno, per tutta la terza media. Quel professore lì mi ha odiato.
1: Buona giornata. Hai corretto il professore, ma avevi ragione. I diti.
0: Quello è un classico dell'inflessione dialettale, cioè il dialetto che porta inevitabilmente a cambiare un po' la grammatica italiana. Però noi stiamo vivendola in maniera giocosa, sta cosa qua non è.
1: Sì, non siamo professori.
0: No,
1: sbagliamo
0: no.
1: Anche noi l'abbiamo ammesso.
0: Mamma mia.
1: Sbagliamo e diciamo degli strafalcioni anche in onda.
0: Se
1: ragazzi.
0: Potrebbi.
3: Vabbè. Beh, ragazzi, che dire? A scuola con la figlia a scuola devi fare una giustificazione.
1: Sì.
3: E quindi i classici motivi familiari, io ogni volta arrivo familiari con la G o familiari con sì. La L. E quindi panico. Poi ho scoperto che si può scrivere in entrambi i modi.
1: Sì, è vero.
3: Sì, boh, sì, sì. Familiari. Che fatica. Ciao.
1: Perché secondo me, perché familiari sarebbe con la
0: lo normale.
1: Sarebbe più giusto.
0: Però
1: perché
0: accettato.
1: Arriva dal latino, eccetera. È accettato anche l'altro, sì. Perché secondo me la crusca sì. Ad un certo punto dice: ma sai che c'è, sbagliano.
0: Basta.
1: Tutti, accettiamo
0: siamo,
1: tutto.
0: Siamo stanchi di correggere tutti.
4: Radio Bella e Morale.

0: Dito nella piaga, businessman. Sempre ci stiamo divertendo anche.
1: Ragazzi, oggi per fortuna non ci sentiamo soli stamattina, perché quando commettiamo qualche errore qui alla radio, di grammatica, di pronuncia o qualcosa, guarda che c'è sempre quello che ti dice: magari non ti scrive nessuno per ore, no? Poi commetti un errore.
0: Magari non intervengono su, perché va bene puntualizzare, siamo tutti umani, può capitare, parlando anche continuamente, avendo anche tanti mille pensieri, perché oltre a parlare noi gestiamo anche la parte di regia, quindi facciamo delle cose contemporaneamente, e quindi è un attimo perdere il filo, però magari non intervengono sull'argomento, ma pronti a puntualizzare come dei professori cattivissimi.
1: Ma è bello perché stamattina state giocando con noi, fortunatamente, ci piace molto, ce lo dicevamo adesso, microfono spento, ci piace molto la puntata di oggi, perché insomma avete capito che lo spirito è quello assolutamente giocoso.
0: Martina dice: io sbaglio sempre a scrivere qual è, perché per me è impossibile che non ci sia l'apostrofo dopo la L.
1: Hai ragione.
0: Ma sai perché? Perché ti hanno sempre detto alla scuola: quando c'è una dimenticanza, allora ci va l'apostrofo, sì, l'oroscopo, stavo dicendo. L'apostrofo, no?
1: Sai, Martina, che anch'io, cioè non mi viene, cioè il fatto che non ci sia l'apostrofo mi dà fastidio, quindi lo metto.
0: Perché per te è un'eccezione, no? Quindi non ti viene in mente.
1: Ma lo metto così a prescindere, così mi piace. Così.
0: Sentiamo lei velocemente.
2: Dai. Buongiorno, Anca. Ho sentito molte persone che dicono: non sono molto afferrato su questo argomento, anziché ferrato.
0: Afferrato.
1: Via, torniamo fra poco.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
13: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
14: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
16: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
18: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
20: Bella e Monella, tu

0: parla lei Elisa.
1: E lui Paolo Zitto.
0: Siamo noi quelli che tutte le mattine vi accompagnano tra le 6 e le 9 del mattino. Stamattina stiamo parlando di grammatica, ci siamo messi in cattedra, no, non è vero. Ci siamo messi alla terra terra, proprio dicendo che spesso e volentieri ci troviamo anche noi a commettere degli errori scrivendo o parlando, errori di sintassi o di grammatica in generale. Allora stiamo cercando, indagando con i nostri ascoltatori tra quali sono gli errori più comuni che commettiamo tutti.
1: E ne stanno confessando diversi. Matteo da Verona dice: buongiorno, io sbaglio l'H
0: in tutti i modi.
1: Non metto le virgole e nel dubbio vado a capo.
0: Ok, ci sta Matteo. Cioè, se vuoi se, facciamo qualcosa, non lo so, ti mandiamo una virgola in omaggio.
1: Sì. Torniamo tutti a scuola. Allora, tanti dicono visibilio invece che visibilio.
0: Ah, disibilio, no, questa non l'avevo mai sentita.
1: No,
0: cioè,
1: neanche io.
0: Anche perché vado in visibilio, vabbè, disibilio.
1: Beh, si usa molto poco, no?
0: Sì, esatto.
1: La migliore comunque è mia suocera. Dopo mezz'ora che mi parlava, mi continuava a ripetere che era preoccupata, che doveva prendere il draghetto.
0: Ed il draghetto, ho detto, dove sei? Al trono di spade? Cioè, voglio dire, no.
1: Il draghetto mi piace. Era il traghetto.
0: Ah, guarda, devo prendere il draghetto.
1: Il draghetto
0: c'ho
1: è carino.
0: Sì, fa molto trono di spade, voglio dire, l'inverno sta arrivando.
1: Marco da Torino dice: buongiorno Anca, io avevo dei colleghi che scrivevano aeroporto anziché aeroporto.
0: Quello è un altro errore che si commette spesso.
1: Sì,
0: sì, che no, qual è la versione giusta?
1: Aeroporto.
0: Vabbè, ok, d'accordo, vedi che sono.
1: Però magari adesso non lo so, magari dico uno strafalcione, forse è accettato anche in altra maniera.
0: Adesso
1: la Crusca ha detto: ma sì, facciamo così, accettiamo tutto.
0: A un certo punto la Crusca accetterà tutto, perché questi signori anziani che dovrebbero gestire il patrimonio della lingua italiana saranno stanchi. Cioè, basta, ce la faccio
1: più. Vediamo, guarda, tu parla.
0: Ce la faccio più, non stanco, prendo tutto,
1: no,
0: va bene tutto.
1: È errore, non è corretto.
0: Non è corretto aeroporto.
1: No, non è corretto aeroporto. È un altro che sbaglia sta cosa.
0: Ragazzi, non ce la faccio, sono ignorante.
2: Radio Bella e Molesta.

0: Secondo me sei troppo buona, volevo dirtelo subito, che oggi con Rumorazzo secondo me indovinano tutti.
1: Sì?
0: Sì, è troppo facile.
1: Rumorazzo. Però sai, mi sono fatta prendere, venerdì, giornata complicata, ieri ha piovuto,
0: sì,
1: tutto
0: sì,
1: il
0: sì.
1: tempo, si sono svegliati e dai 37 gradi della scorsa
0: siamo passati a 17.
1: Esatto, quindi è traumatico.
0: Non c'è la middle way, no? Non c'è la via di mezzo, come sempre, cioè, si passa da 38 gradi a 17.
1: E uno non sa più come vestirsi.
0: Ti metti a cipolla.
1: Sì.
0: Vedi, io che sono stato in Irlanda tante volte, sono abituato a vestirmi a cipolla. Togli, metti.
1: Allora, siamo pronti per giocare con voi anche questo venerdì a Rumorazzo. Cosa succede? Facilissimo. Mm. Vi facciamo sentire un rumore. Voi al 393-7366-170 mandate un bel messaggio audio scritto indovinando di che cosa si tratta. In palio, attenzione, perché per tutto il fine settimana
0: sì, c'è un premio galattico, una cosa che nessuno vi regala, la gloria eterna.
1: Sì.
0: Siamo una trasmissione povera, ragazzi, non è che ho sempre
1: già.
0: No, così, no, ma anche tutti gli altri regalano cose, buoni viaggi, frizzi, lassi. Noi la gloria eterna.
1: Quando vi regaleremo una cosa, sarà una cosa specialissima, perché già la gloria eterna la regaliamo soltanto noi, quindi è esclusiva.
0: Dai, sentiamo un rumorazzo, che è meglio non approfondire sta roba qua. Dai, andiamo. Questo è la
1: troppo
0: bontà.
1: Buoni?
0: Sì, io la so, è una zanzara gigante. Cioè, una zanzara di 3,40 kg.
1: Potrebbe essere, guarda. Allora, ragazzi.
0: No, scusate, la trasmissione finisce qua. Abbiamo.
1: No, stiamo leggendo le vostre risposte, quelle scritte, chiaramente. E siete originali. 393-7366-170. Qual è il rumorazzo misterioso?
0: No, è finita. Per fortuna poi abbiamo la pausa del weekend.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: stiamo giocando a Rumorazzo, vi facciamo sentire un piccolo estratto perché non è stato facile.
1: No, io pensavo lo indovinassero tutti, tac, in un secondo e mezzo, invece ha tratto in inganno più di una persona.
0: Sì.
1: Questo era facilissimo, cioè vuol dire che chi ha detto il moscone ha sbagliato. C'è uno ascoltatore che ha detto era un moscone, ma perché
0: è stato
1: tratto in inganno da me, che avevo detto una zanzara gigante. Era un moscone di un metro più o meno, cioè una roba.
0: C'è chi ha scritto anche il tagliaerba.
1: No, il tagliaerba non ha il cambio ancora. Dopo c'è queste sì, invece.
0: Sì. Sentiamo qualcuno.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno, il rumore, secondo me, è quello di un coccardo.
1: No, non era un go-kart, anche se un motore era, effettivamente, poteva trarre in inganno.
3: Morelli che guida la Mercedes, perché Leclerc si schianterebbe da qualche parte.
0: E non può essere Leclerc nemmeno.
1: Neanche né Leclerc né Antonelli, niente, non era una Formula 1, l'hanno scritto in diversi, sì. Una macchina da Formula 1, ma non era una Formula 1, sebbene avesse il motore.
0: Lui si lancia in un'altra opzione.
4: Sentiamo. Buongiorno, bella modella.
0: Il modella?
4: Questo rumore è semplicissimo, è mio nonno con la panda che va a prendere le sigarette.
0: E poi ci scrive a proposito della... di errori.
1: Esatto.
0: Ho vinto.
1: Hai vinto? No, non hai vinto per stavolta. Che vorresti, che volebbi farci?
0: Macchina da rally.
1: No, non era una macchina da rally, ma ci sono stati alcuni ascoltatori che hanno azzeccato. A vincere anche stavolta. A vincicere.
0: Ha vinto Cintia da Cittadella, se non sbaglio. Esatto, che dice una moto o più moto in pista.
1: Erano delle moto in pista, complimenti a lei, l'unica che ha azzeccato al 100%.
0: L'unica che ha detto
1: miseria.
0: Esattamente moto in pista.
1: Ed è la vincitrice della gloria eterna, sì. Che l'accompagnerà per tutta la fine settimana.
0: Ma che fortuna!
1: La fine settimana, senti com'è,
0: sì.
1: Perché settimana è femminile, quindi la fine settimana.
0: Andiamo avanti così.

0: È bello perché l'ascoltatore che voleva vinciure e non ha vinciuto ci scrive: se non ho vinciuto che io cambiassi radio. Se tu provabbi a cambiassere radio,
1: sì,
0: noi ti facessimo pentire della tua scelta.
1: Sì.
0: È una minaccia.
1: Giusto.
0: È una minaccia questa.
1: No, poi ci sono arrivati un sacco di messaggi a proposito, sì, di errori, tipo salsiccia.
0: Salsiccia, no, salsiccia. Vedi che non mi viene però.
1: Salsiccia.
0: Salsiccia. Oggi salsiccia. Mi ripeterò salsiccia tutto il giorno.
1: Che disastro.
0: Finisce
1: ragazzi.
0: Qua.
1: Sì, meglio,
0: la
1: meglio.
0: La settimana di Buongiorno K. Adesso Monica ed Elisa che vanno avanti sbaglieranno tutti i verbi.
1: Sì, è probabile che io li sbagli dopo quest'ora.
0: Ci risentiamo lunedì mattina.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamando lo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: Gli anni!
10: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Domani sera, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel Villaggio dello Sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Domani sera, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
11: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scendere, aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 9:02.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump chiude la convention repubblicana a Dallas facendo giurare ai suoi sostenitori di andare a votare alle midterm di novembre, altrimenti finirete all'inferno, avverte, ribadita la promessa di un dividendo da $5,000 a ogni americano in caso di vittoria al Congresso. Il centrodestra si ricompatta sulla legge elettorale. Al Senato bocciato l'emendamento delle opposizioni per le preferenze pure, passa invece la modifica di maggioranza che prevede i capilista bloccati. Martedì il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo tornerà alla Camera. La Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse di 25 punti base. L'obiettivo di Francoforte resta riportare l'inflazione al 2%. La presidente Lagarde poi afferma: economia dell'area euro resiliente davanti allo shock energetico. La crescita nel secondo trimestre 2026 è stata dello 0,6%. Calcio, esordio d'oro per il Como in Champions League, 4-1 in casa contro il Lipsia. A Istanbul pari 1-1 il match tra Roma e Fenerbahce. Volley, agli europei maschili gli azzurri battono 3-1 la Svezia. Ai gironi domani incontreranno la Grecia. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Bella e Monella, tutta

0: un'estate anni 80, voi due ragazzi, proprio pensato che veramente, cioè, Paolo Zippo uguale, uguale a 40 anni fa, identico, incredibile.
1: Identico.
0: Come farà?
1: Era senza capelli anche negli anni 80.
0: È perché va a correre che si mantiene così. È la moglie giovane.
2: Esatto.
0: È perché non lavora.
2: È quello. Non faccio niente alle 9, adesso ho finito.
0: Mi godo Gozzoviglio
2: tutto il giorno.
0: Festa.
1: No, lei sai, va a fare la spesa con i pensionati.
2: Io e i pensionati ci troviamo, noi abbiamo un appuntamento.
0: Ma tu ce l'hai le amiche?
2: Sì, salutiamo. Signora, buongiorno.
0: Vi trovate sempre voi le stesse alla stessa ora.
2: Ormai ci salutiamo, buongiorno.
0: Perché in quel periodo che stavo male, stavo a casa, che uscivo, mi portavano fuori, non riuscivo a camminare, no? Quindi andavo e trovavo a quell'ora lì solo 3-4 anziane, sempre le stesse. E ormai eravamo amiche, perché per un giorno mi hanno detto: ma perché lei cammina così? E tu guardi, ho avuto questo intervento. Ah, ma davvero, ma anch'io. E hanno cominciato a raccontarmi tutta la loro storia.
2: Partono i racconti dell'ospedale.
0: Certo. Siamo diventate amiche di ospedale, ma anche se eravamo al supermercato.
1: Sì,
0: è stato bello.
1: Sì. Allora, oggi 11 settembre, però è anche il compleanno di Pupo.
0: Oh, yeah.
1: Ci porterò dei pasticcini?
0: Enzo, chissà, Enzo, se ci vuoi portare dei pasticcini, sai dove trovarci.
1: Anche insomma, delle brioche va bene, anche la pizza,
0: va bene la
1: libero.
0: Pizza, fai come credi, Enzo.
1: Sì, e allora parliamo di canzoni, perché gelato al cioccolato dolce un po' salato è una canzone che di solito anche al karaoke si canta e la conosciamo tutti da principio a fine. E quindi oggi parliamo di quelle canzoni o quella canzone che sapete tutta a memoria. Se volete cantarci neanche, ma solo un pezzettino perché magari dura 3-4 minuti, non abbiamo il tempo, potete farlo. Quindi qual è quella canzone che sapete a memoria, la
0: dall'inizio
1: sapete cantare
0: alla fine, parola per parola? Pensateci un attimo, perché secondo me una ce l'avete in testa,
1: anche più di una.
0: Sì, sceglietene una sola e raccontatecela. 393 736 6170.

0: Giorgia no. con Corpi Celesti su Radio Belle Monella. Oggi come una sorta di grandissimo karaoke vi stiamo chiedendo in realtà i titoli delle canzoni o della canzone che sapete a memoria da principio a fine con tutte le parole.
1: Sta diventando molto pericoloso, sì, posso sì, dire sì.
0: Gli anni degli 883
1: che sta per arrivare, peraltro è in playlist.
0: È vero,
1: è la prossima canzone. Poi
0: lui ce la canta anche, non
1: sentiamo.
0: Serviva tutta, eh.
2: Ciao belli, il Teo Canelò su di noi, sì. Nemmeno una nuvola su di noi, l'amore è una favola su di noi, se tu vuoi volare lontano dal mondo, portati dal vento, non chiedermi dove si va.
1: Senti quanto entusiasmo.
2: Noi due respirando lo stesso momento per fare l'amore qua e là. Vai belli!
1: Bravo! Bene, bravo! Ragazzi, c'è anche la canzone che va, se in mezzo ne volete chiedere una al vostro momento.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare.

Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: sì.
1: dall'inizio alla fine, sì, tutte le parole.
0: Sì, mi sa di sì.
1: Sì.
0: L'ho ascoltata talmente tanto quest'estate che alla fine sai quella roba che non è che la impari perché vuoi, ma la impari perché l'hai sentita così tante volte. Mi sa che quella lì ce l'ho.
1: A volte ti capita anche di non sopportare una canzone, sì, la risenti dopo anni, sì, e ti accorgi di conoscerla
0: che la sai a memoria.
1: Certo. Quella è una cosa inquietante perché dice: la detestavo, scusa, come faccio a sapere a memoria tutte
0: perché
1: le parole?
0: Perché l'hai sentita mille volte. Se poi lavori radio sei fregato perché sì, mica tutte te le scegli tu. Cioè, ora ragazzi, siamo sinceri, se dovessimo fare io e lei la programmazione, magari non sarebbe proprio paro paro quella che va in onda, no? Perché alcune ti piacciono, alcune magari un pochino meno, ma te le ascolti e le riascolti e le riascolti e le riascolti e alla fine
1: le conosciamo tutte
0: a memoria. Sentiamo lui.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, puoi mettermi la canzone che fa? Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sono il gran diffidente mentre fingo simpatia. Come un terremoto in un deserto che...
1: C'è pathos.
0: È bravo,
3: e crolla tutto ed io son morto e nessuno se n'è accorto. Lo sanno tutti che in caso di pericolo si salva solo chi sa volare bene. Grazie.

0: vedi, altre canzoni che sappiamo tutte ultimo, perché sì, scandisce bene le parole, quindi tu te le impari.
1: E se uno si mangia le parole è un pochino più complicato. Allora, canzoni che conoscete a memoria dalla prima all'ultima lettera al 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray!
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima.
14: E per il gas?
15: Ottima.
14: Internet?
15: Ottima.
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Davvero!
16: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
17: Radio Bella e Monella, ovvio!
16: La buona carne non parte da uno scaffale.
18: La rimpatriata delle superiori?
19: Ne riparliamo a settembre.
18: L'iscrizione in palestra?
19: Ne riparliamo a settembre.
18: Il controllo gomme?
19: Ne riparliamo a settembre!
20: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
21: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
20: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
21: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
20: Cosa?
22: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
23: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
22: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
24: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
0: All You Can Eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.
1: Il buongiorno si vede dal mattino.
2: Buongiorno Unca!
3: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
15: Non potete perdervelo!
25: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
26: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
27: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
28: Bella e Monella, tutta da cantare.
29: Non perdete tempo, per favore.
30: Solo un poco, si truccherà la fila là, giù.
31: Antonello Cerri suona
32: Italiamo.
33: Italiamo.
31: La grande festa italiana.
29: Vogliamo cominciare?

0: Nino Cerri, ma che mix, ragazzi. Cristiano Malgioglio, Barbara D'Urso.
1: Dolce Amaro la sappiamo abbastanza. Born to be a Bram, una di quelle che io so parola per parola, ma pure Cicale non scherza.
0: Belle, belle tutte.
1: Bravo, bravo Ciccio Bello, bravo.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando proprio di questo, delle canzoni che sapete a memoria da principio a fine. Senti qua.
3: Ciao Rodi Bellamonella. Allora, quella carezza della sera mi riporta indietro di tanti anni e rimane la mia canzone preferita. Un bacione, buona giornata da Alessandra.
1: Senti che raffreddore che si è presa lei con la pioggia.
0: Brutto questo. Ultimo, la stella più fragile dell'universo. Me l'ha dedicato un mio carissimo amico per il mio compleanno e probabilmente
1: l'è rimasta, cuore. Allora, quella canzone che sapete veramente parola per parola, anche se magari non è la vostra canzone preferita, però a parte voi la sapete, qual è?
4: 393 73 66

0: sale, un'altra di quelle canzoni che sanno quasi tutti a memoria. Sì, sì, sì. Tante le canzoni che stanno arrivando, tipo Bellissimissima di Alfa, c'è chi ci scrive. Stefania, eccola qui.
1: Ciao belle monelle.
0: Ciao.
1: Beh, sicuramente Mi piaci e anche La vasca di Alex Britti.
0: Sì.
1: Tra le altre. Ciao.
0: Poi sapevo anche la traduzione parola per parola di Save a Prayer dei Duran Duran.
2: Ah, questa anche Matteo Monti la sa benissimo, capito? Perché lui è grande fan. Lui ha tatuato perfino il logo di Duran Duran.
0: Davvero?
2: Sul braccio, sì.
0: Non ho mai notato.
2: Sì, sì, ce l'ha, proprio super visibile. E tra l'altro lui ha tutti i vinili a casa di Duran Duran e spesso si è incontrato con i vari componenti di Duran Duran che gliel'hanno anche autografati. Ormai ha un rapporto, insomma, abbastanza personale,
0: sì,
2: sì, con alcuni dei cantanti, dei musicisti di Duran Duran, quindi salutiamo anche il nostro Matteo Monti.
0: Parliamo di canzoni che conoscete a memoria, le parole non vi sfuggono perché ce le avete lì stampate in testa al 393 7366 170.
3: Salvati questo numero 393.

0: anno.
1: Sì, esattamente. Sentiamo lui, buongiorno.
2: Ciao ragazze. La canzone che so a memoria e che infatti quando la sento alla radio la canto sempre è Diventerai una star
0: dei Finlay. Sì.
2: Non so perché, ma mi è rimasta impressa.
1: Sì.
2: Sai perché quegli anni là andavo alle medie o forse alle superiori, no, alle medie, e quindi l'ascoltavo sempre e infatti quando parte la so tutta. Avevo anche il ciuffo
0: come
2: il cantante,
0: certo,
2: però adesso niente, mi è rimasta solo in memoria la canzone perché il ciuffo l'ho perso perché sono pelato. Ciao ragazzi, Sebastiano.
0: Ciao Sebastiano, ciao anche a tutti quanti gli altri ragazzi. Eli, domani ci sei?
1: Come se no, domani sì, è sabato, con aperitivo all'italiana ci sono sempre.
0: Ok, baci.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Gli anni.
3: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Domani sera, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel Villaggio dello Sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Domani sera, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
10: Ora le 10 in punto.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buongiorno. Da ieri mattina i vigili del fuoco in tutto il Veneto hanno effettuato oltre 100 interventi per allagamenti e alberi abbattuti, in particolare nelle province di Venezia, Verona e Rovigo. Le zone più colpite sono Castelmassa, Vicenza e Creazzo e l'area tra Porto Gruaro e San Michele al Tagliamento. Nel Bellunese l'ondata di maltempo ha provocato numerose criticità nel pomeriggio.
15: A Treviso torna alla zona rossa. A partire dal 20 settembre il provvedimento tornerà attivo nelle stesse aree già individuate dalla prefettura di Treviso per rafforzare le misure di sicurezza. Resterà in vigore per 120 giorni fino al 18 gennaio. La decisione è stata annunciata al termine del vertice sulla sicurezza svoltosi in prefettura.
14: Una ventina di detenute del carcere femminile della Giudecca hanno sfilato ieri pomeriggio con gli abiti realizzati nella sartoria del carcere. Il progetto si chiama Bancolotto numero 10. È promosso dalla cooperativa sociale Il Cerchio e dal 1999 offre alle donne recluse formazione e opportunità professionali.
16: La cultura.
14: Martedì prossimo prenderà il via a Padova, nella sala del Romanino del Museo Eremitani, il ciclo di incontri La terapia delle muse, leggere Giotto, col filologo classico Giuliano Pisani.
15: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Bella e Monella, tutta da

0: di settembre, un bel weekend che comincia con il sole che splende perlomeno su Castelfranco Veneto, ma speriamo anche sopra le vostre testoline. Un'oretta da passare insieme, giocheremo con il vero o falso tra poco. Abbiamo anche la canzone che fa, quindi se volete chiedere una canzone, fare una dedica o un saluto, questo è il vostro momento. Mandate un messaggio vocale via WhatsApp o via Telegram al 393 7366 170, in cui cantate un pezzettino di quella canzone che avete voglia di ascoltare e noi ve la facciamo sentire.
1: 393 73 66 107.

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Angela Mago con Velo sugli occhi su Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Monica Morgan con voi, anche stamattina stiamo insieme e parliamo degli orari nuovi, no? È cambiato un po' tutto, la temperatura, ti alzi la mattina magari un po' prima perché sono ricominciate le scuole, quindi stiamo tutti quanti entrando in un mood di orario, traffico, eccetera, eccetera, no? Diverso, che poi è quello che da qua ci porterà di solito fino a giugno perlomeno, o più o meno, insomma, per la maggioranza di quelli che hanno famiglia e questo tipo di impegni. Ma tutti si stanno già chiedendo: aspetta che poi arriva quel weekend che cambia l'ora e non capisco quando è, quando non è. Allora ragazzi, tranquilli, perché è alla fine di ottobre, per essere precisi domenica 25 ottobre, cioè la notte tra il sabato e la domenica, in realtà fa parte della domenica, però sta lì e lì poi ci sarà tutto quanto, no? Quel mood che ti devi ripigliare, c'è, cioè il jet lag, c'è, cioè le cose, ma lì vi accompagniamo noi. Sapete che spesso e volentieri troviamo consigli anche su questa cosa qua da condividere tutti quanti insieme. Comunque bravi tutti quelli che in questi giorni si stanno adeguando agli orari, magari dei figli di scuola, no? Che vai, che ti li porti e c'è l'orario ridotto, entrano dopo, escono prima, è tutto sto casino, vado io, vai tu, va la nonna, va la zia, va questo, va la mamma dell'amico, tutto sto macello. Raga, fatevi un applauso perché non è facile, ma anche oggi ce l'avete fatta, giusto?
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: E ringraziando anche tutti gli amici che in questi giorni, in queste ore sono impegnati a incastrare gli orari di scuola, dei figli, ma pure quelli che a scuola ci lavorano, professori e quant'altro che hanno ripreso, insomma, insegnanti, personale ATA, tutto il resto, insomma, tanti tanti che sono alle prese con un cambio di orario, con un tornare alla cosiddetta normalità, e li salutiamo perché in molti ci stanno anche scrivendo. Andiamo con la canzone che fa e vediamo chi di voi è protagonista di questo spazio oggi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Sei un raggio che non ha né meta né destinazione. Sei la terra di mezzo dove ho lasciato il mio nome. Così sono solo anch'io. Non so se è giusta, eh. Un abbraccio, buona giornata da Ciano.
0: Ciao Ciano, era perfetta.

0: Che risate, ragazzi, con questo noi ci fermiamo, piccola pausa caffè, poi torniamo, si gioca insieme anche oggi con il vero o falso.
1: Radio Bella e Monella.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Permesso? Bella grigliata e che bella terrazza.
9: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
8: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
9: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
8: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
12: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
13: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
14: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
13: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
15: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
16: La rimpatriata delle superiori?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: L'iscrizione in palestra?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: Il controllo gomme?
17: Ne riparliamo a settembre!
18: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
19: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
20: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
21: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
22: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
23: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo.
24: Shape of Things.
25: Hai
0: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
0: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
24: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
25: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
26: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
25: Delix.it.
26: Spediamo gratis in tutta Italia.
25: Delix.it.
26: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: degli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: L'appuntamento con la pillola degli anni. Abbiamo ritrovato Luca Carboni con Bologna è una regola, Achille Lauro e Rose Villain insieme in Fragole e Alan Sorrenti con la voce di Jenny B in questa bellissima Paradiso Beach.
0: Bella e Monella.
1: Ma siamo arrivati al momento del vero o falso. Anche oggi si gioca insieme, anche oggi non so se c'è qualche festeggiato che vuole vincere all'ascolto come ieri che poi vi informa un casino oppure no. Comunque sì, anche oggi avete l'opportunità di vincere la maglietta firmata Radio Bella e Monella. Come si fa a vincere la maglietta? Dovete ascoltare tutte e tre le notizie e al termine di queste notizie mandare un messaggio in cui dite se sono vere, se sono false. Ricordatevi che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete indovinare la sequenza corretta per primo o per prima per vincere voi la maglietta in palio oggi. Io direi che possiamo mettere anche la sigla e andare con le news. Prego maestro. Notizia numero uno, parliamo di Pupo che in un famoso festival di Sanremo, mentre cantava Italia, amore mio, accompagnato da altri due colleghi, venne fischiato dall'orchestra al punto che lanciarono, appallottolarono e lanciarono gli spartiti sul palco. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, l'attrice Matilda De Angelis soffre di una fobia specifica per gli schermi cinematografici vuoti al punto che non può entrare in sala se il proiettore è ancora spento. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, parliamo del DJ Moby che si chiama così anche se nella vita reale si chiama Richard Melville Hall perché è parente dello scrittore Herman Melville che scrisse Moby Dick. Sarà vero, sarà falso?
0: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: fatto prima, però sentiamo voi.
1: Buongiorno, falso, falso, vero.
0: No, ciao, non è questa.
2: Ciao, la prima vera, la seconda vera, la terza falsa, Michela.
0: Ciao Michela, no.
3: Ciao, sono Marta, vero, vero, falso.
0: No, non è quella.
4: Ciao Radio Bella Monella, secondo me sono vero, falso, falso. Cristian da Udine, piove. Anche tanto.
0: No, ciao. Piove su Udine, ma mi dispiace, qui c'è il sole, vi mandiamo il sole, ragazzi, state tranquilli che arriva.
5: Vero, vero e falso. Ciao Monica.
0: No, neanche questa, ragazzi, neanche questa.
6: Falso, vero, vero.
0: No, non è quella. Allora andiamo a vedere chi è, anzi qual è la soluzione di oggi, poi vediamo chi ha vinto. Allora, la prima è vera. Durante il festival del 2010 cantava Italia amore mio Pupo con Emanuele Filiberto di Savoia e il tenore Luca Canonici, e insomma il trio fu sommerso da una pioggia di fischi, addirittura l'orchestra pallottolò gli spartiti e li lanciò in segno di protesta contro il televoto sul palco. Quindi vera. Falsa la seconda, Matilda De Angelis non soffre di una fobia specifica per gli schermi cinematografici vuoti, poverina, anzi ha altre cose per la testa, la salutiamo. Poi ancora, quindi falsa la seconda. La terza invece, Moby, che si chiama Richard Melville Hall, in realtà è pronipote diretto dello scrittore Herman Melville, quello che ha scritto Moby Dick, per cui i suoi genitori fin da piccoli lo chiamavano Moby e così si è chiamato Moby anche nella sua vita artistica. Quindi vero, falso, vero, ma la cosa più divertente è che oggi ha vinto, pensate un po', proprio il nostro amico che ieri faceva gli anni, Fabio, no Simone, Fabio, che ieri non era riuscito a vincere.
1: Grande Monica, grande.
0: Ce l'ha fatta.
1: Un abbraccio, un bacione da Fabio. Festeggiato ieri.
0: Sì, come ho capito, è fantastico.
1: Saluti a tutti i miei haters.
0: Ma che gli haters, ma che gli haters, bravo Fabio, hai vinto.
7: Radio Bella e Monella.
8: Bella e Monella.
7: Tutta da cantare.

Daniele Silvestri con Gino e l'Alfetta, ragazzi. Noi invece vediamo appuntamento live con noi di Bella e Monella. Saremo questo sabato alla Prealpi San Biagio Arena, la festa dello sport conegliano con gli anni. Io e Andy Mancuso, il nostro corpo di ballo, le ragazze che sono stupende, i nostri gadget. Sabato sera ore 20:30, l'ingresso è gratuito. Non mancate in quel di Conegliano alla Prealpi San Biagio Arena con noi di Bella e Monella. E secondo me

0: sono stesse sagre su Bella e Monella, ragazzi, appuntamento sabato sera con un grande live alla Prealpi San Biagio, Arena di Conegliano, io, Andy Mancuso, il nostro corpo di ballo e tutti quelli di voi che vorranno esserci, siete tutti quanti invitati. A tra poco con Sorelle.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 11:03 minuti.
2: Notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno a tutti, ecco i principali aggiornamenti di oggi. Partirà a ottobre a Venezia l'installazione delle prime telecamere di sicurezza dentro i battelli di ACTV. Dopo mesi di controlli e verifiche, ora è arrivato il via libera per la preparazione delle prime 5 barche della flotta. A questo punto, insieme alla strategia complessiva messa in campo da ACTV per garantire la sicurezza dei dipendenti, sarà al centro di un incontro ad hoc che si svolgerà in prefettura alla fine del mese.
4: Si apre questa sera la 41esima edizione della Giostra della Rocca di Monselice. La presidente dell'associazione organizzatrice, Paola Signoretto.
5: Iniziamo la cena con gusto ai piedi della Rocca, dove ci saranno giocolieri, animazione e la gente potrà gustare quello che era il menù di una volta. Sabato 12, la gara degli archi presso il Parco Hauser, in collaborazione con la compagnia Arcieri di Monselice. Passiamo a domenica 13, il grande torneo degli scacchi. Alle ore 10, alle ore 18:30, viviamo il castello. Presso il castello Cini e in piazza Mazzini, diamo vita a quello che era il mercatino medievale. Le 9 contrade mostreranno i propri mestieri medievali. Alle ore 17, presso il campo di giochi di via Piave, c'è la gara delle macine, una gara di forza e tecnica. Lunedì 14 alle ore 21, scacchi viventi in costume, la sfida tra le due finaliste in piazza Mazzini.
3: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
6: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
7: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
6: Radio Bella e Monella, per Italian People.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: E operatore hai per la luce?
9: Ottima!
6: E per il gas?
9: Ottima!
6: Internet?
9: Ottima!
6: Mobile?
9: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Cante

0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Eccoci qua, presenti. L'ultima puntata della settimana, buongiorno.
2: Buongiorno disagiate e disagiati in Sorelle d'Italia. Oggi sveliamo un arcano, trovare l'anima gemella è possibile se vai a messa dal prete Tinder.
1: Come?
2: È in Spagna purtroppo.
1: Cosa stai dicendo?
2: È in Spagna. A riuscirci è questo prete Fernando Cuervas, un prete spagnolo di 70 anni, sacerdote della pretura dell'Opus, l'Opus Dei di Valencia. Mette in contatto i cattolici single alla ricerca di una relazione.
1: Come fa?
2: Attraverso un questionario via WhatsApp. Grazie al suo sistema di dating spirituale si sono sposate più di 1300 persone a Valencia e vicinato.
1: Quella ha detto: ci sono pochi matrimoni, aspetta che li faccio incontrare io.
2: Ma come funziona?
1: Bravo, se tu vuoi, tu che vuoi, sì, vai a Valencia, sì, vai da lui, compili una scheda, metti nome, età, altezza, studi, lavoro, hobby, pregi, difetti, eccetera eccetera, e quanto sei religiosa, perché logicamente questo è il filo comune. Eh, devi avere però più di 25 anni hai,
2: sì,
1: e frequentare la messa da lui la domenica. Poi lui mette insieme le schede e fa lui il match,
2: sì,
1: cioè lui dice questo va bene con questo, vi fa incontrare, sì, poi se funziona poi vi sposa anche.
2: Allora bravo, facciamo sì che il prete Tinder Don Fernando abbia fatto
1: in Italia,
2: esatto, e vi abbia fatto il match. Se poteste scegliere un luogo perfetto per un primo appuntamento in base alle vostre esperienze e quello che vi piacerebbe, quale sarebbe? Vocali o messaggi WhatsApp, vai.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia. Oltre il gossip.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio.
1: Olli con valor da nostalgia. Allora, un prete spagnolo combina gli incontri tra i suoi parrocchiani, fa compilare una scheda con gusti, cose, quant'altro, eccetera. Poi matcha lui, li presenta e ha sposato quasi 1300 persone fino adesso, capito? Alla faccia dei matrimoni in calo.
2: Però devi andare a messa, perché lui, quando vai a messa, ti dà la scheda. Infatti, ha richieste da tutta la Spagna, un sacco di gente che va alle sue messe, poi compilano la scheda e lui fa i match e passa i WhatsApp alle persone.
1: E
2: no?
1: Poi la gente si arrangia.
2: E poi la gente si incontra.
1: Però sai che con una benedizione sopra metti che magari, capito?
2: Beh, la mia amica Marina di Padova, che saluto.
1: Ciao Marina!
2: Non è andata a Valencia, bensì a Međugorje. E lì, alla messa a Međugorje, è vero, ha incontrato quello che è il suo attuale marito.
1: Paolo Brosio.
2: Un super bonazzo di Roma, e nell'arco di 6 mesi, cotti e mangiati, si è trasferita a Roma e ha iniziato una nuova vita. Ma non era un virgulto di ragazza di 20-25 anni, era una donna fatta e strafatta che aveva già superato i 55.
1: Allora scusami.
2: E ha trovato a Međugorje, alla messa a Međugorje, un strafigo romano di 10 anni di meno. Ma porca paletta!
1: No, ma scusami, perché
2: ma
1: non sei ancora andata tu?
2: È vero, sì.
1: Raga, 1 euro a testa che la mandiamo
3: dai
1: a Međugorje, dai.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: nostri ascoltatori. Io ho detto un euro a testa, mandiamo Paola a Međugorje a trovare il fidanzato. Invece lui dice facciamo
1: di più.
0: Euro, vai.
1: Fabio da Volpago, Fabione. Sì.
2: Allora, l'idea della colletta secondo me non è male.
1: Grazie.
2: Non è male anche perché per aiutare Paola,
1: aiutami.
2: È anni ormai che la seguiamo, che sta cercando l'anima gemella.
0: Ragazzi, l'euro
2: e magari
0: testa,
2: questa
0: dai.
2: Volta potrebbe essere la volta buona.
1: E in che senso?
2: L'unica cosa che poi potrebbe essere che non la sentiamo più, nel
0: amore,
2: senso che
0: pazienza,
2: trova l'anima gemella, sta bene.
0: Sbagliamo.
2: E non fa più radio e questo ci dispiacerebbe.
0: Vada via, speriamo.
2: Oppure, facciamo 2 euro per essere sicuri che trova
0: dai.
2: Quello giusto.
1: Grazie, Fabio. 2 euro. Vabbè, ma cosa ci vuole andare a Međugorje? Ci sono un sacco di viaggi organizzati.
0: Allora, amici delle agenzie viaggio, Castelfranco Međugorje, ce l'avete un weekend?
1: Sì.
0: Che ne so, un 2 giorni.
1: Esatto.
0: Cosa ci vuole andare a Međugorje?
1: Chiama prima Rete.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.
4: La famiglia.

0: devono spedire a Medjugorje per trovare un fidanzato.
1: Speriamo, ma o trovare la fede, che ne so.
0: O trovare la fede, come è successo realmente per una mia amica, la Marina, di cui ho raccontato la storia poco fa. Tutta roba vera, ragazzi. Non sapete quanto abbiamo rosicato noi, certo, amiche. Soprattutto dopo aver visto...
1: Quanto era buono il tipo.
0: Mamma.
1: Cioè, voi che andate tutte le serate fuori, spendete un sacco di soldi, tacchi, rotture di
0: palle. Non serve un cazzo.
1: Lei va a Medjugorje sui sassi e incontra il figone.
0: Andate a messa.
1: Andate a messa, che
0: invece,
1: vi va bene.
0: Stiamo raccogliendo un po' di euro, grazie ragazzi.
1: Sì, guarda a testa chi vuole.
0: Esatto, però Alessandro di Pordenone mi fa una proposta concreta e mi dice dove c'è da trovare un fidanzato.
1: Dici
2: non
1: Alessandro.
2: Non c'è che te vada a Medjugorje.
1: No.
2: Bastava che te fosse venuta alla lunata degli alpini.
1: Ah.
2: Come ti avevo detto.
1: È vero.
2: Dovevi venire a Gemona. Vedrai che là combini quello giusto, lo trovi sicuro.
1: Certo.
2: E se no vai che la vai e ti una gioca. Va bene. Ciao. Ci vediamo il prossimo anno a Treviso.
1: Dai. L'anno prossimo prepariamoci già ad un'altra degli alpini a Treviso. Madrina ufficiale.
0: Ah, bello.
1: La signora Paola.
3: La Grande d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro in store, app e su decathlon.it.
8: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Ogni buon prodotto ha una firma, quella di Cooperativa.
13: La rimpatriata delle superiori?
0: Ne riparliamo a settembre.
13: L'iscrizione in palestra?
0: Ne riparliamo a settembre.
13: Il controllo gomme?
0: Ne riparliamo a settembre!
14: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
0: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
15: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
0: succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
16: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
0: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
17: La casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
18: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
19: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un po'. Si
23: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ciccio Bello Superstar che poteva mettere ti ringrazio mio signore, invece ha messo il pagante con open bar perché ha pensato che forse dicesse di più. Negramaro con estate ed Argent Amico con ubriaco di te pensando a te, a una prossima.
1: Grazie,
0: maestra.
1: Grazie Ciccio Bello.
2: Italiano, sì. La musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo commentando questa notizia qua, il prete Tinder in Valencia, questo prete fa sposare i single che assistono alla sua messa, fa compilare loro un modulo, poi lui vede se c'è il match e li mette in contatto scambiando.
0: Lo fa lui il match?
1: I numeri, sì sì, lo fa lui in base al modulo, alle risposte,
0: certo,
1: le richieste.
0: Allora ragazzi,
1: grande,
0: che si poteva fare una raccolta fondi, ognuno sì, tirava fuori un euro, qualcuno ha detto io ne metto anche due.
1: Sì.
0: Per mandare la signora Paola a seguire le orme di una sua amica che a Međugorje ha incontrato l'amore della vita, peraltro Bono, più giovane, de Roma. La Marina si è innamorata e finalmente a Međugorje le è stata
1: facciamo
0: fatta la grazia.
1: Facciamo su furgoncino, capito? E
0: quelle che hanno bisogno,
1: una decina di sfigate, andiamo su
0: là, vediamo cosa succede, insomma.
1: Allora, molto interessante quello che c'è scritto Matteo di Padova, che dice: ciao sorelle, il prete Tinder spagnolo arriva tardi, a me e mia moglie ci ha fatto fare match San Francisco d'Assisi e non c'era nemmeno Tinder all'epoca. Ci siamo conosciuti mentre stavamo salendo alla Basilica, era l'estate del 2002, da allora 6 anni di fidanzamento e 18 di matrimonio, 2 figlioli e un mutuo quasi estinto.
0: È la miseria,
1: è la miseria. Se
0: cioè,
1: hai
0: tutte
1: fede,
0: a te le fortune.
1: Se hai fede ti accoppi, ma se non hai fede,
0: vedi, se non hai fede fai come te.
3: Esatto. Puoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170. Cosa sono?

0: Ciano.
1: Nanni Cipiano, da te te l'hanno detto che se qualche organizzi polmini disperate verso Međugorje in cerca dell'uomo, non della fede, forse è un po', capito? Non è quello, capito?
0: Secondo me Gesù Bambino se ne accorge. Sì, che sono un po' opportunista.
1: Nessuno ci sta dicendo quanto costa fare Treviso Međugorje.
0: Vabbè, ma salutiamo i nostri sponsor, Prima Rete. Quanto costa noleggiare un furgone? Dai. Allora, Valerio.
1: Con l'autista che mica sta qua, non guida neanche fino a Mestre, tu immagini che si guida fino a Međugorje.
0: Non guido in autostrada. Allora, Valerio da Cimadolmo in provincia di Treviso, perché vi abbiamo chiesto qual è il posto giusto per un primo appuntamento, qual è stato il vostro?
1: Oltre a Međugorje, chiaramente.
0: Oltre a Međugorje. Valerio da Cimadolmo dice: il mio primo appuntamento con quella che oggi è mia moglie, mi ricordo che l'ho portata a mangiare cicchetti in una osteria storica a Treviso, lungo il canale, semplice ma ha funzionato alla grande.
1: Ma
0: la semplicità vince.
1: L'aperitivo vince sempre, ragazzi.
0: Esatto. Simonetta dalla provincia di Verona, primo appuntamento, siamo andati a fare una passeggiata alla Zise sul lago di Garda, ma ha cominciato a piovere, un diluvio universale. Siamo finiti a mangiare una pizza al taglio in macchina, bagnatissimi ma felici.
1: Bello, bello.
0: Beh, un po'
1: mi
0: scomodo.
1: Mi piace quasi più di Međugorje,
0: no,
1: posso dire.
0: Se piove e il bagno, la messa in piega, già per me l'appuntamento va male.
1: È un problema.
0: Lascia stare.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: chiudiamo questa puntata di oggi che aveva come titolo
1: Vuoi andare a Medjugorje?
0: Se hai fede trovi l'anima gemella, nel senso vai a messa e può essere che succeda il miracolo. Non è a caso, perché poi le nostre ascoltatrici convalidano quello che noi diciamo. Senti un po' quello che è successo a questa nostra ascoltatrice che si chiama Silvia, come ha incontrato la sua anima gemella.
2: E il nostro primo appuntamento è stato a mangiare una bruschetta.
0: Sì, però
1: come tanti, sì,
0: però aspetta,
2: sorelle d'Italia, aggiungo che siamo andati alle 10:30 a mangiare sta bruschetta, dopo che ho finito le prove di canto in chiesa.
0: Vedi
1: che il problema tuo è che non hai la fede.
0: Non ho fede, ha ragione.
3: Con Monica e Paola, da lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia. Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
7: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
9: Mezzogiorno e 3 minuti.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buongiorno da Ester Oletto. Addio a Emma Bonino, la storica leader radicale e poi di più Europa, si è spenta in una clinica privata dove era stata trasferita dall'ospedale Santo Spirito di Roma in seguito al ricovero urgente per una crisi respiratoria. Aveva 78 anni. Cordoglio delle istituzioni, di tutto il mondo politico. Donald Trump ha chiuso l'inedita convention repubblicana a Dallas, trasformando l'appello al voto per le elezioni di midterm in un giuramento collettivo della platea. Il presidente americano Repubblicano ha ripercorso i risultati del suo secondo mandato e riproposto molti dei temi affrontati nel discorso di mercoledì notte. Dal suo vice Vance l'invito a non consegnare il paese ad un branco di pazzi democratici. Sergio Mattarella ricorda gli attentati di 25 anni fa negli Stati Uniti, una pagina vietta nella storia recente dell'umanità, le parole del presidente Giorgia Meloni, fu un attacco a tutto il mondo libero. Calcio, lo storico esordio in Champions del Como un poker all'Ipsia, battuto 4-1 allo stadio Sinigaglia. La Roma pareggia 1-1 in casa del Fenerbahce. Stasera Venezia-Fiorentina inaugura la quarta giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20:45. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
4: E per il gas?
3: Ottima!
4: Internet?
3: Ottima!
4: Mobile?
3: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: BK, Tuca Macarena, ragazzuoli, ma lo sapete che è venerdì?
1: Dalle 12 alle 15. Su Belle e Monella.
0: Cosa?
1: La pausa pranzo è
0: Pacciarotta e Scrocchiarella.
2: Esatto. Pacciarotta e Scrocchiarella.
0: Buongiorno ragazzuoli, è venerdì 11 settembre, siamo in diretta come sempre, sono le 12:10 minuti e 6 secondi proprio adesso, sono la Dall'Anna, c'è la pausa pranzo, Pacciarotta e Scrocchiarella. Ma voi mi direte, Dami, non vi preoccupate, Dami tocca a lui oggi stare fino alle 4, non posso fare sempre tutto io. Tra la prossima settimana ritornerà al Vise, quindi tutto tornerà alla normalità. Noi che si fa in quest'ora di solitudine? Niente, si fanno tutte le cose che facciamo con Damiano, quindi c'è la canzone che fa, si gioca poi al gioco della parola misteriosa per portarvi a casa un gadget di Radio Belle Monella. Quindi pronti? 393 7366 170. Oggi è una giornata è splendida e qualcuno vuole diventare milionario. La cantavano Clementino e Fabri Fibra nel 2019.

0: ma sapete che mi piace proprio tanto il nuovo singolo di Fred De Palma? Secondo me è sottovalutato, fa dei gran bei pezzi, sempre da ballare, sempre da cantare, quindi sei perfetto per Radio Bella e Monella. È arrivato però il vostro momento di cantare, visto che anche iniziate X Factor, avete visto la puntata di ieri? Che ne pensate? Tocca a voi a cantare al 393-7366-170, aspetto i vostri messaggi vocali, mi raccomando, non troppo lunghi, chiedendo ovviamente la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: somos.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
1: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale.

0: saranno Gabri Ponte e Jovanotti, la loro collaborazione DNA. Sono arrivati un sacco di vocali oggi, tutti belli pimpanti, al 393-7366-170 per la canzone che fa, ma solo uno è stato scelto per la giornata di oggi. Sappiate che avete tempo praticamente ogni ora e mezza, quindi per questa mezz'oretta sentiamo una canzone che descrive proprio il giorno che viviamo oggi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Radio Bella e Monella, mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa. Ed è venerdì, non mi rompete i coglioni, mia bella sposa, qualunque cosa.

0: gioco, lo dice anche Madame con Mamma non mamma, è solo un gioco, il gioco della parola misteriosa, ma vi può portare a casa direttamente con il nostro postino la t-shirt di Bella Monella. Salvatevi il numero 393 7366 170. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila! Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il Parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Gli anni.
4: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Domani sera, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Domani sera, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
9: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
12: Ah.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
14: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto, o almeno ci provo.

0: gli anni. Su, Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: La pillola degli anni, abbiamo ascoltato Adriano Celentano con Per Averti, Antonello Venditti con Sotto il segno dei pesci, poi c'erano anche Mr. Rain e Clara con Un milione di notti. Ragazzuoli, è il momento, si gioca.
0: Bella e Monella, ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
1: È tutto molto semplice, vi do 5 parole, voi dovete trovare la sesta che sta bene appunto con queste 5. Dovete scoprire qual è la parola misteriosa di oggi. Il numero è sempre lo stesso, 393-7366-170. Messaggio scritto, messaggio vocale, dipende come andate meglio. Mi raccomando, firmatevi sempre, diteci anche di dove siete. Le parole di oggi sono... Scoprire, presto, scusa, meglio, domani. Le ripeto: scoprire, presto, scusa, meglio e domani. Vediamo un po' chi si porta a casa la t-shirt di Radio Bella e Monella. Scrivete subito al
0: 393 73 66 170.

0: quando nevica, beh, speriamo non prestissimo, cioè ho capito che è rinfrescato, però non esageriamo. Stiamo giocando al gioco della parola misteriosa, c'è in palio una bella t-shirt di Bella Monella e le parole sono scoprire, presto, scusa, meglio e domani. Avete giocato in tanti come tutti i giorni, leggiamo un po' di risposte e le sentiamo anche. Buon pomeriggio, Givi.
1: Buongiorno, la parola misteriosa è ancora.
0: Ancora, non è ancora. Salutiamo Miriam che dice sorpresa. No, non è sorpresa. C'è anche Lorena che gioca con tardi. Qualcun altro che gioca con giustificazione. Tanti hanno scritto ancora, parecchi.
2: Ciao, sono Mirka da Treviso.
0: Ciao Mirka.
2: Per caso la parola è chiedere?
0: No, non è neanche chiedere. Salutiamo Silvia che dice ciao, la parola potrebbe essere altrimenti no. C'è Marco da Mallo. Salutiamo chi gioca da Mallo, che dicono anticipo, e vorrei salutare chi mi ha fatto ridere, Luca, sempre Luca, di chi ha detto caparosso. L'altra volta ha detto, cosa ha detto, sparasine. Io mi rabalto con queste robe, sarà che mi piacciono un sacco i nomi in dialetto e quindi me la rido. Ciao, la parola potrebbe essere andare. Manuel, no. Linda ci prova con trovare, no. La parola potrebbe essere oggi, no. Anche Kevin dice ancora, prova ancora a scoprire, ancora presto, ancora scusa, ancora meglio, c'è ancora domani il film, no, non è ancora. Monica ci prova con passo. Ragazzuoli, ve le ripeto, non è difficile oggi scoprire, presto, scusa, meglio domani. Allora, visto che l'abbiamo cantata, ne abbiamo parlato con Damiano, è arrivata Non mi innamorerò.

0: Monella, tutta da cantare. Allora, se si potesse premiare la dolcezza, darei il premio a lui.
1: Ciao Radio Belle Monella.
0: Ciao amore.
1: Secondo me,
0: dimmi.
1: Ciao, sono Stefano da Porcino.
0: Ciao,
1: secondo
0: Stefano.
1: Me la parola misteriosa è o arrivo o fermata. Ciao.
0: O arrivo o fermata. Tesoro, no, non è nessuna di queste due. Ti darei la maglietta solo perché mi hai mandato questo audio dolcissimo e ti spupazzerei tutto, anche se secondo me dalla voce sei un po' grandino, quindi magari i bacini proprio non ti piacciono. Ti saluto, saluto penso la mamma che ha fatto mandare questo vocale, che si chiama Cristina. Buongiorno da Francesca. Oggi la parola potrebbe essere prima? No. C'è Linda da Treviso. Potrebbe essere tutto? No. C'è qualcuno che dice tardi? No. Momento? No. Ragazzi, non è difficile, ce la potete fare, dai, su, scoprire presto, scusa, meglio e domani. 393 7366 170. Vediamo chi ci prova al foto finish per portarsi a casa la t-shirt di Belle Monella.

0: Sanremo, ce l'ha fatta Camilla, perché la parola di oggi era giorno, era proprio giorno. Ti porti a casa la t-shirt di Bella Monella. Sei stata velocissima, brava.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia. La
5: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Eli, ma che facciamo stamattina?
8: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
7: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
9: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Radio Bella e Monella.
11: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
10: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: le 13.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buongiorno. L'Ostrica veneta è stata protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia in un incontro che ha portato al Lido una delle più interessanti esperienze di diversificazione del sistema ittico regionale. Tra gli ospiti che hanno parlato di Ostrica veneta anche la chef Chiara Pavan.
14: Intanto sono un prodotto che raccontano molto bene il nostro territorio, che è vario. Infatti dipende da dove vengono prodotte, hanno un sapore completamente diverso l'una dall'altra, quindi da Caorle al Delta del Po a Chioggia, sono tutte completamente diverse, più salate, più iodate, più dolci, quindi raccontano il nostro territorio. E poi sono anche un prodotto particolarmente sostenibile, perché gli allevamenti appunto non hanno un impatto forte sul nostro ambiente, in quanto sono le ostriche degli animali filtratori, non hanno bisogno di mangimi e occupano uno spazio non esteso come allevamento, insomma.
15: La diocesi di Padova produrrà vino sui Colli Euganei e per questo ha chiamato il numero uno degli enologi italiani, Riccardo Cotarella, da 13 anni presidente di Assoenologi, che offrirà gratuitamente la propria esperienza a Villa Maggioni. La tenuta acquistata nel 2023 e ristrutturata dall'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero. Le prime 25-30.000 bottiglie arriveranno sul mercato nella primavera del 2027 in occasione del Vinitaly a Verona.
13: E questo flash termina qui, a risentirci alle 14 con la pagina degli spettacoli. Buon pomeriggio!

0: canzoni italiane da cantare.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
4: 199 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
7: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
8: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
7: Difficoltà?
8: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
7: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso.
9: Bella e Monella, tutta.

0: Appuntamento d'amore Angelina Mango e Marco Mengoni, ben arrivato.
1: Salve, salve.
0: Ciao,
1: salve. Buongiorno.
0: È venerdì,
1: hanno
0: Sapevi?
1: Vinto? Hanno vinto.
0: No, non hanno vinto.
1: Non hanno vinto niente.
0: Sì, ha vinto. Camilla, è stata bravissima.
1: Brava
0: Camilla. La parola di oggi era giorno.
1: Giorno,
0: come stai?
1: Posso andare a vedere i collegamenti?
0: Sono già andate le parole. Basta. Ma ascoltami qua.
1: Sì.
0: Che dici? Come stanno andando le partite qua di Champions?
1: Beh, il Como ha fatto la sua prima vittoria in Champions League.
0: Chi ha segnato? 4-1.
1: Ha segnato Diao, ha segnato Perrone, ha segnato un po' di gente.
0: Sono contenta.
1: Duvicas, bella partita.
0: Nico Paz,
1: due assist.
0: Bravo.
1: Nico Paz. Va bene, ragazzi, è venerdì. Abbiamo cantato, abbiamo giocato e come sempre tra poco chiacchieriamo insieme al 393-7366-170.
0: Noi andiamo a qualche anno fa con Rocco Ante, Elettra Lamborghini. Questa è Caramello su Belle Monella.

0: Nella gang Egue Pecchegno, Cookie Soul, Celine con Lokito, brano di quanto tempo fa? L'anno scorso, mi ricordo,
1: quest'anno,
0: inizio di quest'anno.
1: Esatto, esattamente. Quest'anno. Allora?
0: Che si dice?
1: Che si dice?
0: In città.
1: Che si dice in città? Lo sai che è uscito il nuovo singolo di Geoli Achille Lauro?
0: Bello, l'ho sentito qualche giorno fa.
1: Ma è uscito stanotte.
0: È uscito stanotte, però l'ho sentito qualche notte.
1: Non l'hai sentito, è falso, davvero quando dice così, nuove uscite non le ascolta mai, però sappi che abbiamo avuto in palinsesto Non mi innamorerò.
0: Ho visto.
1: Piacendo.
0: Con te, ce la vieni le tue ore?
1: Sì.
0: L'hai cantata?
1: Certo.
0: Gli ascoltatori hanno offeso?
1: No, assolutamente. Però questo conferma, insomma, che è arrivata anche da noi. Quindi sì. Il direttore l'ha inserita.
0: Bravo direttore.
1: Mi sono guardata un sacco di video su di loro in questi giorni, visto che ne abbiamo parlato. Sono tanto carini questi ragazzini.
0: Sì, piccolini.
1: Infatti, chissà cosa ne pensa Levante di questo pezzo. Lei è molto più classica.
0: Penso belle cose.
1: Dici, va bene. Andiamo a sentirci un pezzo del 2013 che si chiama Alfonso. Tanti auguri, ma non ti conosco.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica qui su Belle Monella, ormai 20 minuti dopo le 13, la nostra prima ora per quanto ci riguarda insieme, poi io durerò fino alle ore 16, durerò, sembrava un po'...
1: Sì, sembra un po' strano, va bene, strano, ok, bene. Non importa.
0: Oggi volevamo parlare un po' con voi di persone, sempre più persone che scelgono di vivere vicino a un circolo, non da poker, perché può sembrare da gioco d'azzardo,
1: ma di cosa?
0: Circolo da golf, va bene, perché? Perché è il sogno della seconda casa di tanti, tanti sognano il mare, no?
1: Io
0: sogni la casa al mare.
1: Casa al mare.
0: O magari se va male sogni la casa in montagna.
1: Va bene.
0: C'è chi sogna la casa nel campo da golf.
1: No, vabbè. Ma perché questa cosa? Perché sei in mezzo alla natura, non
0: riesci a capire. Sicuramente perché sarai in mezzo al verde, c'è molta pace nei campi da golf.
1: Sì, sì, sì, sì. Secondo l'osservatorio sul mercato immobiliare, stiamo parlando del 2025, dopo la pandemia la domanda si è orientata verso queste abitazioni capaci di offrire una migliore qualità della vita e giustamente vicino anche a degli alberelli.
0: Dalle mie zone, vicino a un campo da golf, hanno fatto degli appartamenti bed and breakfast tipo.
1: Allora dobbiamo acquistare lì. Hai capito?

0: confermare che all'interno di un golf club si vive molto bene.
1: Vedi?
0: Ciao.
1: Ma tu lo dici perché ci vivi o perché te l'hanno detto? Questa è una domanda.
2: Noi vogliamo sapere, cioè argomentate se siete sul pezzo, cioè se sapete questa notizia.
1: Comunque ti dicevo che vicino da me hanno appunto aperto questo, hanno fatto questi appartamenti vicino a questo golf club, no?
2: Quanto costano gli appartamenti?
1: Non lo so. Comunque secondo me è ottimo anche per le coppiette, no?
2: Ah certo.
1: Vanno lì a fare...
2: Ah sì?
1: Ma fai porcate.
2: Ma perché?
1: E non li vede nessuno, no?
2: Ah, giusto, vedi, bisogna pensare anche a questo.
1: Vedi. Bella e Monella, tutta da
3: cantare. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
15: E per cosa, ingegnere?
14: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
16: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
17: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
16: Minchiomariano.it.
18: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
19: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
20: Hit Universal Fun. All you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
21: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
22: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
21: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
22: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
0: stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it. Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
2: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano. Raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Non perdete tempo, per favore.
24: Solo un poco di zucchero alla fila.
25: Antonello Cerri suona Italiamo. Italiamo.

0: Ratunz, la pillolina del nostro Antonello Cerri, pillolina di Italiamo.
1: C'erano gli 883 con David Guetta, hanno ucciso Baby Mashup. C'era anche Alfa con Bellissima, Pole Chiara con Tiziano Ferro, Vamos a Bailar, il remix di Gabri Ponte.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Brava, promossa, voto 10. Si parla appunto di questa nuova moda di andare a vivere nei golf club. Una nostra ascoltatrice ci vive da un paio d'anni, diversi anni, dice che è tanta roba,
1: che è fighissimo,
0: che è molto figo. Andiamo un po' entriamo dentro la notizia. Allora, una delle titolari dice che questi circoli stanno diventando qualcosa di molto diverso da un semplice club sportivo, quindi per molti rappresentano, come dicevamo prima, un'oasi quasi di tranquillità, no?
1: Esatto.
0: Dove trascorrere il tempo libero lontano dalle cose del paese, quindi il caos, le macchine, eccetera.
1: Numerosi studi hanno anche dimostrato come il contatto con la natura contribuisca a ridurre lo stress, a migliorare l'umore, favorire uno stile di vita più attivo, si dorme meglio, c'è il silenzio.
0: Sì.
1: Ci sono tanti aspetti positivi che appunto non solo la nostra ascoltatrice, ma tanti altri che ci vivono vicino possono confermare. Che dici? Ci trasferiamo.
0: E poi puoi giocare a golf.
1: Ma io non ho mai giocato a golf.
0: Secondo te, se tu vai a vivere lì, quindi probabilmente le proprietà sono del circolo, no?
1: Sì, può essere, può
0: ti
1: essere.
0: Fanno giocare gratis?
1: No,
0: o
1: non penso.
0: Devi pagare? Secondo me se sei un abitante del circolo giochi gratis.
1: Non penso, guarda che il golf è costoso, È uno sport costoso. L'unica volta che ho giocato a golf è stato al mini golf a Jesolo, è stato divertente.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: FIBA Gioconda 1991. C'è chi dice che non riesce a dormire tutta la vita, insomma, che vive vicino ai campi e non funziona. Ma secondo me è perché ha pensieri per la testa.
1: Ma vuoi mettere anche lì la tranquillità? Nessun vicino che ti rompe, puoi fare le feste di compleanno
0: bellissimo,
1: che vuoi, puoi
0: mettere
1: la musica. E non devi rendere conto a nessuno. Ecco.
0: Esatto, stare in mezzo ai campi funziona. Poi non so voi dove vivete. Tu vivi in un appartamento?
1: Sì, io condominio.
0: Ok, e com'è? Tranquillo? È un po' agitato?
1: Ma i vicini?
0: Sì.
1: No, tranquilli.
0: Sì. Sì. Siete voi quelli che fate casino?
1: Bah, io non ci sono mai a casa.
0: È vero, io mi sono ricordata di questa cosa, anche quando mi arrivano messaggi dai vicini, dicono, guardate che oggi farò un po' di casino perché faccio lavori. Ma Fra, non sono mai a casa. Ma che problemi ci sono? Nessun problema. Stiamo parlando di questo posticino, di questi nuovi appartamenti, case che nascono vicino ai circoli, perché fa stare bene, insomma, il golf fa stare anche un po' in salute.
1: Sì, esatto, diciamo circolo da golf, sennò poi la gente pensa male. Comunque, il golf è la salute che potrebbe diventare quasi uno stile di vita. Tra poco approfondiamo. Voi, se volete, lo sapete, il 393 736 6170.
0: C'è Fedez con Battito.

0: ricordi la chiudere anche questa mezz'ora, anzi la seconda ora.
1: La seconda ora.
0: È perché non sei arrivato e quindi
1: è stato tutto strano. Vabbè, non è che non sono arrivato a caso.
0: No, nel senso che sei arrivato all'ora dopo.
1: Ci siamo visti dopo.
0: La seconda detta.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: È quando suona la sveglia che esordisci con
4: Buongiorno Unca!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
4: Non potete perdervelo!
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
1: Radio Bella e Monella.
7: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
1: Radio Bella e Monella.
8: Siamo come Gioia Panda.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 14. Il segnale orario è in collaborazione con
9: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
10: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
11: A Ronchi dei Legionari opera l'associazione Dipende da me. Benvenuta alla presidente Michela Porta. Buongiorno.
12: Grazie, buongiorno.
11: Siamo qui per parlare di un nuovo bando a livello nazionale che si occupa di disturbi legati alla salute mentale. Ci vuole spiegare più in dettaglio di cosa si tratta?
12: Abbiamo pensato, come associazione che si occupa di dipendenza e salute mentale, di dare questo spazio a chi di solito non ha la possibilità di parlare e quindi tutti quelli che invece dovrebbero avere diritto di parola, quelli che stanno male, che sono stati male, i familiari, coloro che sentono questa sofferenza, quelli che sono riusciti ad uscirne, ma anche quelli che in realtà stanno cercando un modo di essere sentiti. Ecco, per tutte queste persone, in più includiamo anche i dipendenti che soffrono di doppia diagnosi, vuol dire quindi che hanno sia un disturbo di salute mentale sia una problematica di uso di sostanze. Tutte queste persone possono partecipare e fino a dicembre c'è la possibilità quindi di scrivere alla nostra mail e viene mandato il regolamento e la scheda di iscrizione. In sostanza raccogliamo tutti esperienze, poesie, anche racconti romanzati che riguardano la propria situazione e le proprie esperienze. E il tutto in anonimato, importante questo. Quindi questo andrà a far parte di un volume poi successivamente che verrà pubblicato.
11: Per avere maggiori informazioni potete visitare i social Dipende da me FVG, anche la mail la ricordiamo, Dipende da me FVG @gmail.com. Grazie per essere stata con noi, buon lavoro.
12: Grazie a voi, grazie veramente.

0: Fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Noia, Samurai J, inizia il nostro post lunch time della pausa pranzo, Pacciarotta e Scrocchierella.
1: Si parlava di questi posti, no, immersi nel verde, che fanno bene, ti fanno star bene.
0: Sì.
1: Mi è venuto in mente effettivamente anche i luoghi dove si ritirano le squadre, no? Cioè, nel senso dove fanno, dove si allenano.
0: Sì.
1: Cioè, guarda Milanello per il Milan,
0: sì,
1: a piano Gentile, la Pinettina per l'Inter.
0: Sì.
1: Lo stesso Viola Park, che è stato costruito, è bellissimo. Non so se hai mai visto le foto,
0: no,
1: i video.
0: Mai.
1: Hanno fatto questo centro stupendo, davvero stupendo, in mezzo al verde, dove si possono allenare sia i bambini delle giovanili sia i ragazzi della prima squadra, quindi poi si crea un contesto, no, bello per tutto il team. E secondo me questi posti per far sport, tanta roba, perché ti fanno veramente rilassare, poi c'è davvero di tutto.
0: Beh, quando correvo in bicicletta a livello semiprofessionistico,
1: sì,
0: facevamo anche noi il ritiro.
1: Il ritiro. Mm.
0: Sì, andavamo sempre su questi posti sperduti in mezzo ai
1: bello.
0: Campi, in mezzo alle montagne, erano bei tempi. Mi ricordo che dovevamo stare attentissime al cibo. Io c'erano, vabbè, farò la marchetta, ma non ha senso se non lo dico, i bibanesi.
1: Okay.
0: C'erano dei sacchetti bibanesi nascosti nella dispensa della cucina.
1: E alla sera tutte che andavano.
0: E alla sera mangiavamo i bibanesi. Il punto è che al terzo giorno l'allenatore ci ha beccate.
1: No, si è arrabbiato.
0: Li ha fatti sparire, ovviamente.
1: C'è da dire che però i bibanesi alla cipolla, mamma che buoni.
0: Mamma mia. Radio Bella e Monella.

0: qua.
1: Mi dà un bel casino quello che ha fatto Damiano. Vorrei che foste nel fuori onda per sentire le avventure di Damiano.
2: Beh, potrebbe essere un'idea per scrivere
1: per dei libri.
2: Esatto.
1: Sì,
2: una
1: tipo
2: volta
1: Geronimo Stilton.
2: Esatto. Va bene, ragazzi, tocca a voi. Potete cantare la vostra canzone preferita o quella che volete ascoltare in questo momento, mandando un audio semplice, piccolino, corto, 15-20 secondi al massimo, dove cantate un pezzettino della canzone che vorreste ascoltare.
1: Al 393-7366-170 c'è la canzone che fa.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Maria, Bossa Nostra su Bella Monella. È arrivato il momento di sentire la canzone che fa, che è stata scelta oggi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao, mi metti per favore la canzone Ti sento.

0: Ci fa cantare e ci fa festeggiare, visto che è anche venerdì.
1: Esattamente, stesso posto, stesse sagre. Beh, adesso è stra periodo di sagre, non vedo l'ora. Stasera sono a quella di Sant'Angelo a Treviso.
0: Ah, però,
1: a magnà,
0: a mangiare le cose buone.
1: Bella e Monella,
2: un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
13: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
14: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
17: Succede solo questo mese, succede solo da noi.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: degli anni su Bella e Monella.
1: Era la pillola degli anni. Abbiamo ascoltato i Negrita, Pino Daniele, i 360 gradi e Fiorello.
2: Dentro la città, yes, I know my way. E poi che rumore fa la felicità. Belle.
0: Bella e Monella.
2: Vi ricordiamo l'evento del 12 di settembre, è un sabato, e noi dalle ore 20:30 vi aspettiamo con la musica di Radio Bella e Monella alla festa dello sport. Siamo alla Prealpi San Biagio Arena a Conegliano.
1: Esatto, quindi ci sarà la prima edizione della festa dello sport che coinvolgerà numerose associazioni sportive del territorio con dimostrazioni, tornei e attività aperte a bambini, ragazzi e adulti.
2: Ci saranno Monica Morgan ed Andy Mancuso in console, saranno loro i protagonisti di questa super serata firmata gli anni, lo ricordo, sabato 12 di settembre.
1: Non mancate, dalle 20:30 l'ingresso è libero e gratuito a Conegliano in provincia di Treviso, ovviamente con Radio Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella.
3: Tutta la

0: Simonella. Allora,
1: sì, siamo anche media partner di una bellissima iniziativa,
0: sì,
1: che è
0: vero,
1: quella
0: è
1: della Monte Belluna in Rosa.
0: Yes, perché siamo sempre più in rosa. Domenica 20 settembre corri o cammina con noi la 5 e la 10 km per sostenere la LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori.
1: Ogni passo conta, anche il tuo, quindi iscriviti subito su montebellunainrosa.it. Domenica 20 settembre, l'abbiamo detto, siamo orgogliosamente media partner di questa bellissima iniziativa.

0: 2, due come noi, Damiano, lo sai?
1: Io e te, tu e Dio.
0: Io e te, tu e Dio.
1: Tu, nella giornata di ieri, ci scassasti un poco, hai capito?
0: Per cosa?
1: Perché hai detto inizia X Factor, inizia il Factor, e non ci racconti niente, l'hai visto, com'è andata? Che è sta faccia?
0: Sono un po' delusa.
1: Un po' delusa? Ma dalle esibizioni? Dalle esibizioni? Vabbè, che ci possono fare se non c'è gente valida in giro?
0: No, no, non è. Allora, attenzione, non è che non c'è gente valida. Mi aspettavo di più.
1: Sì.
0: Sempre le solite voci, sempre le solite chitarra voce, tutti che fanno la standing ovation.
1: Scusa se cambio un attimo
0: va bene,
1: il discorso.
0: Pensieri intrusivi.
1: Esatto. Ma mi hanno detto, e secondo me è una fake news, ma non lo so, lo chiedo a te che sei sempre tutta pimpante su queste cose. È vero che ad Amici adesso si iscrivono anche quelli che fanno la box. Dai.
0: È vero, è verissimo. La box, il pattinaggio artistico a rotelle.
1: Ma davvero?
0: Sì, judo, sì, tutte le
1: discipline
0: sportive.
1: Quindi può vincere Amici uno che fa box.
0: Esatto.
1: Che non si canta più.
0: No.
1: O deve fare box e anche cantare.
0: Allora, secondo me prendono la cantante che fa It's the eye of the tiger. Pam,
1: para, pam, fanno la coreografia così.
0: Fanno la coreografia così. Comunque
1: vabbè.
0: Sì.
1: Ma ci credevo.
0: Hai capito a che livelli siamo arrivati, Damiano?
1: Cioè, vabbè, bello, lo sport arriva anche in
0: ma lo sport c'è già, non servono i talent.
1: Vabbè, però. Radio Bella e Monella.

0: Pesce, Di Martino. Questo è un pezzo del 2023, Sesso Architettura, a chiudere le tre ore della pausa pranzo Paciorotte Scorchiarella. Io me ne vado ufficialmente, ma vi dico che ci sentiamo anche domani mattina al posto di Rocky dalle 10 alle 13 dopo Greta.
1: Allora noi ci vediamo domenica, poi noi due in sede privata ci vedremo domenica, no?
0: Io e te? Perché ci vediamo domenica?
1: Io sono in diretta di qua.
0: Ah sì, io sono in diretta di là.
1: E noi invece andiamo avanti fino alle ore 16 quest'oggi. Insieme ci facciamo le coccoline pomeridiane.
0: Che bello! Ciao ragazzi, ciao. Domani! Bella e monella,
2: tutta da cantare. Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Basileghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Radio Bella e Monello.

0: contare. Ora.
1: Le 15 e 2 minuti.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Voci del territorio Sapori ci porta oggi a Feva, il ristorante di Castelfranco Veneto in provincia di Treviso, ed è con noi il contitolare e chef Nicola Di Nato.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Progetto Feva che nasce da una passione che c'era alla base di appunto Nicola assieme all'attuale moglie.
4: Sì, volevamo aprire qualcosa che ci desse la possibilità di esprimerci. Abbiamo puntato Castelfranco perché comunque è una crocevia di province. Io sono fatto gli studi qui all'Alberghiero e quindi sì, è arrivato il momento per noi, ecco, ancora nel 2011.
3: Come è nato quindi il progetto e come si è sviluppato?
4: Ma il progetto è sostanzialmente, abbiamo trovato questa barchessa vicino al centro storico, ci sembrava il luogo ideale proprio per poter esprimerci e insomma dare frutto a tutte le nostre esperienze che abbiamo vissuto all'estero. Inizialmente avevamo una proposta molto accessibile, siamo partiti con un menù a calzo portate a 25 euro, il menù business del pranzo a 15 euro e un degustazione da 6 portate a 40 euro, proprio per poter avvicinare la clientela e non farsi spaventare, non so, da una barchessa storica del 1600, da non insomma essere impauriti da un'alta cucina, e quindi cercare di avvicinare più gente possibile e poi mano a mano guidarli assieme a noi. E infatti è stato così, perché sono 13 anni che siamo aperti, siamo partiti da zero veramente.
3: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
2: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero?
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro. Come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su Decathlon.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Bella e Monella.

Time, chiamatela un po' come vi pare. 8 minuti dopo le 15, ancora buon venerdì da Damiano Menta fino alle ore 16 quest'oggi, questa piccola eccezione. E dobbiamo parlare anche del vostro grande ritorno, eh sì, perché c'è il Back to School Blues. Sapete di che si tratta? Beh, è il ritorno a scuola che potrebbe essere un po' traumatico, un po' ansioso, ci potrebbero essere delle problematiche. Io, il ritorno a scuola era bellissimo, cioè conoscevi i nuovi compagni, conoscevi i bocciati o magari le bocciate anche, e quindi c'era sempre un po' una bella atmosfera i primi giorni, i professori che insomma non rompevano.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli.

scuola com'è stato? Siete stati contenti, bambini, ragazzi? Che poi è vero, effettivamente è arrivato un messaggio al 393-736-6170. Cambia tanto dalla fascia d'età, sì. Magari alle superiori la vivi in una maniera, alle medie in un'altra maniera, alle elementari ancora in un'altra maniera. Io il mio primo giorno di elementari me lo ricordo. Oltretutto nuovo, in un'altra città, quindi con i bambini che non conoscevo, con questo zaino che era più grande di me. Quello sì, non era stato un bel primo giorno. Forse un piano.

0: quindi questa malinconia da rientro che può trasformarsi in alcuni casi in ansia. Proprio per affrontare questa situazione, un istituto superiore ha dato una guida per genitori, studenti ed insegnanti, quindi tutti quanti dentro questo, in questa guida, per non favorire il back to school blues, che è questa fase di adattamento che è possibile superare con alcune strategie mirate. Poi ognuno ha i suoi metodi, quindi anzi condividiamo anche con voi questo messaggio, se avete piacere lo sapete, 393 7366 170. Come si può manifestare questo problema? Allora, nei bambini più piccoli scatta la difficoltà magari di separarsi dalle figure di riferimento, no? Quindi come io che piangevo alle elementari perché non vedevo la mamma, il papà, ero lì da solo con dei bambini che non conoscevo, come si può fare? Mentre man mano che si va avanti, poi no, le performance si diventa più grandi, cambiano anche ovviamente con l'aumentare dell'età, no? Quando sei più grande sei più tranquillo, vedi i tuoi amici, vedi il tuo migliore amico e tutto passa. Quando sei più piccoli ci sono delle problematiche che tra poco capiamo come affrontare, così da poter consigliare anche voi ai vostri piccini, no? Ai vostri bambini: amore, domani fai così quando non mi vedi, e il bambino si adatta. Tra poco lo scopriamo. Intanto Shiva, Tony Boy, brano del 2024, quindi di 2 anni fa. Questa è Polvere.
1: Radio Bella e Monella. Tutto

0: lo sai che quando vuoi la smettiamo di farci del male, mi lasci ma non mi lasci andare.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: andando molto forte sui social. Noi stiamo parlando di ritorno a scuola, tante volte anche un po' traumatico per i più piccoli. Cosa può succedere? Avete presente, no? Il mal di pancia, non si mangia, ci sono anche dei sintomi, no? Fisici, la nausea, la stanchezza, dei disturbi del sonno, tutte cose che possono comportare che magari il ragazzo ha avuto un piccolo disagio nei primi giorni di scuola. Cosa si può fare? Dicono una respirazione lenta può aiutare, ovviamente, però vaglielo a spiegare al bambino. Amore, inizia a respirare in maniera... non è così facile, ovviamente. Poi bisogna pianificare soprattutto delle attività, o magari pianificare già prima dell'arrivo ai primi giorni di scuola. Magari lo si lascia subito con l'amichetto, si cerca subito di includerlo dentro una specie di gruppo, perché poi sono quelle, no, le cose che fanno male e che possono causare dei problemi. Perché poi quando si è bambini tante volte si è cattivelli, si dicono le cose in maniera diretta, non ci si pensa due volte, e poi ovviamente possono esserci delle problematiche. Però anche noi genitori, io non sono genitore, però mi metto dalla parte, bisogna stare tranquilli, non bisogna vivere con l'agitazione, perché sennò poi quell'agitazione, a quanto pare nello studio, può essere trasmessa anche ai bambini. Quindi ai primi giorni di scuola keep calm, mettiamola in questo modo.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Ogni euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Ogni euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
4: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
3: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
4: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Il treno alta velocità.
11: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
12: La rimpatriata delle superiori?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: L'iscrizione in palestra?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: Il controllo gomme?
13: Ne riparliamo a settembre!
14: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
16: Gli anni.
15: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Domani sera, dalle 20, le IT italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel Villaggio dello Sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Domani sera, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
16: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
17: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
15: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
18: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
19: Dovevo pensarci prima.
20: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
21: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Non perdete tempo, per favore.
24: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
15: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Là, come sempre, del nostro Antonello Cerri, che salutiamo. Alex Britti c'era anche lui con Solo una volta. Abbiamo anche ascoltato il Litfiba con Proibito. E poi Renzo Arbore con Sì, la vita è tutto un quiz. Grazie al nostro Antonello Cerri, grazie a Italiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si parla di questo ritorno a scuola di qualche giorno fa per tanti, che poi cambia, è cambiato da provincia a provincia in base anche ai giorni, no? Effettivi di scuola che bisogna fare per poi garantire un dei giorni minimi di lezione, no? Per le famose ferie che si fanno durante l'anno scolastico. Comunque c'è una mamma di un bambino che si chiama Andrea e dice: finalmente è tornato a scuola, unico problema, abbiamo scoperto che mancavano 3 libri. Che bello andare a comprare i libri nuovi, un po' meno per i costi, perché ogni anno tutti si lamentano che costano sempre di più, però dai, magari si trova qualcosa anche di seconda mano. Poi è bellissimo il messaggio di Giulia, che ha 16 anni, quindi una di quelle che è tornate nel mondo della scuola, dice: beh, il cervello è ancora in vacanza, però è stato bello rivedere tutte le mie amiche. Un po' meno rivedere una delle non mie amiche, però è un'altra storia. Ma sì, dai, non fate i gruppetti, siete amici con tutti. E magari tante volte, quando si è un pochino più piccoli, ci sono delle incomprensioni che sono davvero tante volte quasi stupide, no, mi viene da dire, per magari cavolate che non stanno né in cielo né in terra, magari gente non si parla per settimane, mesi, chissà, magari anche per più tempo. Va bene, 393-7366-170 il numero per interagire con noi. Qui su Bella e Monella arriva anche Fulminacci con Maledetto Me.
1: Radio Bella e Monella.

botta da cantare.

0: Era il 1995, Daniele Silvestri, Le cose in comune, qui su Radio Bella e Monella. Allora, si parlava di questa guida, no? Questa strategia per genitori, bimbi, quindi persone che vanno a scuola, persone che fanno gli insegnanti, guida generale. Per quanto riguarda i genitori, dicono che molti bambini vivono appunto con timore, l'abbiamo detto, il rientro a scuola, ma tante volte bisogna ascoltare, quindi le preoccupazioni che può avere il ragazzo, il bambino, senza minimizzarle. Perché tante volte è vero, lo si fa, no? Ma vabbè, amore, ma dai, ma cosa vuoi che succeda? È normale. È subito come se questo problema non esiste. Che poi sono modi di agire diversi. Potrebbe magari funzionare anche questo. Però secondo questa guida la cosa non va bene, perché poi il bambino non si sente accolto, no? Pensa che le emozioni che ha vissuto lui non vengono accolte dal genitore. Quindi cosa fa? Si chiude a riccio, magari poi inizia a non parlare più di quello che succede a scuola, e poi è tutto ancora più difficile. Noi questo non lo vogliamo. X, intanto però, next.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Entro ad ogni brivido qui su Bella e Monella, ormai allo scadere anche della nostra ora delle 15, che diventerà 16 e poi 17. Si parla di scuola, questa guida per insegnanti, genitori, ovviamente anche alunni. Soffermiamoci infine anche sugli insegnanti, anche se lo sappiamo non è facile, sicuramente ognuno poi ha i propri metodi, però ovviamente la strategia qua, questo manuale dice di non essere cattivi, di non urlare, soprattutto quando la fascia d'età ovviamente è più piccola, perché lo so, è difficile gestire 15, 20, 25 bambini, ma ovviamente urlare potrebbe causare delle problematiche nel bambino, che magari si vede sgridato con toni abbastanza alti, potrebbe insomma subire delle situazioni non piacevoli, che poi possono essere magari riportate in una certa maniera anche a casa. Non si sa mai il bambino poi a casa cosa vive 24 ore al giorno nella normalità, quindi bisogna stare attenti, quindi il keep calm è generale. Quando si torna a scuola stiamo tutti più tranquilli, genitori senza stress, bambini fate i bravi e insegnanti ovviamente anche voi buttati all'interno del nostro maxi recipiente.
1: Radio Bella e Monella.

0: Anita e Mischilla, tutti quanti insieme con La Testa Gira. Noi, per quanto ci riguarda, siamo arrivati alla fine. Lo sapete, ci sentiamo domani in versione Bella Disco con Thomas Menegazzi. E poi domenica dalle 8 alle 12 facciamo la mini maratona domenicale insieme. Ci diamo il buongiorno un KPT Damiano. Ecco, saluti anche a Paolo Zippo. Ciao!
1: Bella e modella,
2: estate
1: tutta da cantare.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza. Vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
7: Shape of Things the Car!
6: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Radio Bella e Monella.
10: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
9: Radio Bella e Monella.
11: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio per ore.
9: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
12: sono le 16. Il segnale orario è in collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
14: Radio Bella e Monella, traffico.
15: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano. Code a tratti tra Melegnano e il bivio A1 tangenziale ovest di Milano, questo per traffico intenso. Per ora è tutto, buona serata.
16: Scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
17: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
19: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester. È più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.

Ciro Chedari con Sorry, scusa, lo siento, a cominciare ad aprire queste nostre tre ore insieme. È venerdì, ormai signori, quindi è l'ultima della settimana, l'ultima in questa forma, perché dopo da lunedì tornerà anche al Vise, quindi giusto per festeggiare quest'ultima volta, signori.

0: bella.
1: Chi c'è?
0: Ci sono Elvis e Andrea.
1: No, signori, non ci sono Elvis e Andrea, ci sono solo io oggi, solo io, Andrea Ferrara, per le prossime tre ore, dalle 16 fino alle 19, abbiamo una marea di cose da fare, ma veramente tante, ok? Abbiamo, addirittura c'è Lo sapevi che torna in gran carriera, abbiamo le classifiche, abbiamo i nostri titoli di notizie casuali, parleremo di musica, ci sono i nuovi singoli che sono usciti, insomma, davvero tante cose, però prima voglio un attimo prendere fiato, o meglio voi dovete prendere fiato, dovete respirare piano, fare un bel respirone, ascoltare questo pezzo e dire: ah, quanti ricordi.

0: musica a Radio Mogadiscio qui su Radio Belle Monella, in realtà, capito? Abbiamo fatto una piccola collab fra radio. Signori, è il momento, ok? Io ve l'ho annunciato, avremmo parlato di musica, avremmo parlato di nuove uscite, e ci sono alcune nuove uscite importantissime per quest'oggi, alcuni singoli che stanno facendo veramente bene, o meglio, sono appena usciti e sicuramente faranno bene. Mettiamola così. Il primo, il duo fra Marrakesh e Gue con Casini, devo dire che promette molto molto bene. Jolie Achille Lauro, per noi anche questo, ragazzi, già se ne ha sentito nominare. E Elisa con Kintsugi, ne avevamo già parlato di questa uscita, appunto uscita oggi. Anche qua Elisa è sempre una sicurezza, quindi non possiamo, non vogliamo tirare nulla, però comunque di base dovrebbe andare assolutamente bene. E ultima uscita settimanale, ultima uscita per questo venerdì, c'è Blanquito Baby Blanco con Sottogonna. Ha detto che questo pezzo glielo chiedevano da 20 anni. È finalmente arrivato. Cavolo, Blanco, 20 anni, ma non ne ha 21 di anni, scusami.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: E Alfa qui su Radio Bella e Monella. Allora, è il momento adesso di parlare anche di qualche news musicale. Appunto, prima abbiamo parlato dei singoli, adesso parliamo di musica in generale e di un grande forse addio ai concerti. Parliamo di Caparezza, che ha salutato dopo l'ultimo concerto, quello di sabato 5 settembre, quindi ormai è passata quasi una settimana, davanti a circa 20.000 persone a Caserta, la reggia di Caserta, ha chiuso il suo Orbit Tour con un discorso abbastanza personale su quello che farà in futuro, perché insomma c'è ancora l'idea un po' così, e dice, anzi lui è molto sicuro, certo, poi però ha detto non so che fine farò, ve lo dico con molta sincerità, poi ha detto è vero, ogni volta dico è l'ultima volta e poi torno, quindi vabbè, vediamo come va. Nel frattempo però noi mandiamo un grande abbraccio a Caparezza, assolutamente, come Radio Bella e Manella, ma anche come Andrea Ferrara, mando un grande abbraccio a Caparezza. Quando vuoi torna, e se sei tranquillo a casa, stai tranquillo e stai contento e stai felice.
1: Radio Bella e Manella, tutta da cantare.

0: nel 1985, Eros Ramazzotti, una storia importante a chiudere questa nostra primissima mezz'ora. Una storia importante, ci voleva questo, ragazzi. Piccola pausa e fra pochissimo giochiamo al 393-7366-170. Torna il personaggio misterioso, non potete mancare.
1: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Errore. Troppi rifiuti. Algoritmo in sovraccarico. Richiesta non gestibile.
2: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
3: Minchio Mariano. Più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo. Ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione. Anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
12: Il latte e Latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie, grazie ancora, grazie al nostro Matteo Monti M&M, ci ha fatto ascoltare D'Argento Amico con Dove si balla, prima i Modà con La notte, a cominciare Matteo Branciamore con Adesso che ci siete voi, la sigla è dei Cesaroni, ok? Adesso è arrivato il momento, signori, si gioca.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca con il personaggio misterioso. Allora, il gioco è facile, però io sono gentile, ve lo rispiego, lo sapete. Basterà indovinare il personaggio che descriverò tramite i miei indizi. Due indizi difficili e due indizi facili, quindi sono quattro indizi in totale. Abbastanza fattibile, ok? In palio mettiamo una maglia di Bella e Monella al 393-7366-170. Quali sono gli indizi di oggi? Nasce a Roma nel 1964. Attrice italiana, vincitrice di un David di Donatello, un Globo d'Oro e sei nastri d'argento. Insomma, super premiata. Grande tifosa della Roma. Non dico altro perché sennò... Il cognome fa rima con Fusilli. Vabbè, dai, di che personaggio stiamo parlando? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella.

0: canzone iconica, il Capa Caparezza con Vieni a ballare in Puglia qui su Radio Belle Monella. Signori, abbiamo un vincitore per questo nostro gioco, quello del personaggio misterioso. Erano questi gli indizi: nasce a Roma nel 64, attrice italiana vincitrice di diversi premi, grande tifosa della Roma, il cognome fa rima con Fusilli. Tanti hanno risposto correttamente, certo. C'è chi ha scritto però Sabrina Feriali, poi ha detto no, è colpa del T9. Va bene Mauri, è vero, è colpa del T9 chiaramente, ma quale T9, scusami, dove ce l'hai il T9 adesso nel 2026? Comunque non importa. Poi qualcuno ha detto Nancy Brilli, d'altronde Fusilli, Brilli, ci poteva anche stare, romana mi pare che forse lo sia, però insomma non mi pare sia la romanista, non lo so. Poi sentiamo un po' cos'è, vai Brotò.
1: Sabrina Ferilli, ciao.
0: Giusto,
1: a tutti,
0: giusto
2: Sabrina,
0: sì, è vero.
2: Ferilli.
0: Sabrina Ferilli, con quante ciao, R te. C'era?
3: Ciao, è Sabrina Ferilli.
0: Giusto, giusto.
4: Sabrina Ferilli.
0: Sabrina Ferilli, era corretto? Sì che era corretto.
3: Il personaggio è la Ferilli.
0: Bravi, bravi tutti. Però mi dispiace perché rispondere correttamente nel minor tempo possibile non siete stati voi che avete mandato questi messaggi. Mi dispiace, anche se li abbiamo ascoltati, era bello farlo. Ma è stata lei, Laura, che si porta quindi a casa la maglia di Belle Monella. Festeggia e poi vediamo se riusciamo a farci mettere pure una firma dalla Ferilli. No. Ah, non è possibile? Vabbè, allora niente. Comunque la maglia sicuro, eh?
5: Radio Bella e Monella.
6: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Classico a chiudere questa nostra prima ora insieme. È già finita un'ora, ragazzi, incredibile. Ci prendiamo una piccolissima pausa. Fra poco i titoli di Notizie Casuali.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Il latte e Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
11: Radio Bella e Monella.
12: Eri pazza di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 dediche.
11: Radio Bella e Monella.
13: Tornerà quando ci bastava vedere.
11: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 17 e un minuto.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. In alcuni casi il rinnovo della patente di guida dopo i 65 anni cambia. Sulle patenti di tipo A e B non ci sono modifiche, ma non è così per le patenti dedicate ai mezzi pesanti. Lo indica la nuova direttiva europea sulle patenti, che apre alla possibilità di aumentare in futuro la frequenza dei controlli per gli automobilisti con più di 65 anni. Per numero totale di patenti, le prime posizioni riguardano Lombardia, Lazio, Veneto, con l'aggiunta di Campania e Sicilia. Il mercato dell'ospitalità, centrata sul lusso, in Italia continua ad attrarre i protagonisti della finanza mondiale. È il caso del miliardario britannico Christopher Hone. Attraverso il suo fondo, il finanziere ha investito 636 milioni di dollari, 549,25 milioni di euro, nell'hotellerie di alta gamma del nostro paese, a cominciare da Venezia. Mostra internazionale d'arte cinematografica alla Biennale di Venezia. In concorso Carmi Noor di Ali Asghari e Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis con Adriano Giannini. Fuori concorso la presentazione di What Love Builds di e con Russell Crowe. Domani l'ultima giornata dell'83esima edizione dell'evento che si tiene al Lido. Si chiuderà in sala grande con l'esibizione di Francesca Michelin. È tutto.

0: Arte.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Holy Brush qui su Radio Bella e Monella, con serenamente ad aprire la nostra seconda ora insieme. Lo sapete cosa vuol dire seconda ora, prima mezz'ora vuol dire titoli di notizie casuali, e quindi finalmente giriamo la ruota della fortuna. Come funziona questa nostra rubrica? Noi giriamo questa ruota, appunto, che abbiamo preso in prestito ovviamente da Gerry Scotti. Esce un numero, il numero è legato a un titolo, ve lo leggiamo, ve lo leggo in questo caso, e basta. E basta, non c'è commento, non c'è analisi sull'articolo, sull'evento. No, se volete più informazioni mandateci un messaggio scritto vocale al 393 7366 170, e noi vi linkiamo semplicemente l'articolo. Ma non possiamo fare nient'altro. Gira la ruota, vai, eccoci qua. Guarda quanto gira sta ruota, ragazzi. Ah, non si ferma mai, mai, mai. Davvero, una cosa incredibile. Numero 10. Oh, che bello, il 10. Ilary Blasi. Sarà un caso che è uscito il 10, ma lasciamo stare che è meglio. Ilary Blasi vende la villa dei genitori all'Eur, mostrata in unica, quella... avete presente, l'avete vista? Non importa. Mostrata in unica, 5 bagni, finiture di lusso, parquet pregiato e pietra naturale. Ecco, non sappiamo ancora se ci sono dei Rolex all'interno, però nel frattempo ci informiamo.
1: Radio Bella e Monella.

0: Naomi con Dirti No qui su Radio Bella e Monella. Stiamo andando avanti con i nostri titoli di notizie casuali. Sapete come funziona? C'è una ruota, noi la giriamo, esce un numero, il numero collegato a un titolo. Il titolo ve lo leggiamo, ma non ve lo spieghiamo. È così, è un titolo di una notizia che non vi spieghiamo. Poi se lo volete, se volete spiegazioni, vi linkiamo l'articolo al 393-7366-170 dopo una vostra richiesta, appunto con un messaggio scritto oppure vocale. Giriamo la ruota, vai! Guarda quanto gira questa ruota, signori! Incredibile che gira più la ruota della notizia, poi una cosa sensazionale. Dai, eccoci qua, notizia numero 3125. Siamo in America, attenzione. Jennifer Lawrence sbarca su Instagram con un ultimatum: i commenti aggressivi fanno male alla bambina. Così ha detto, chiaramente riferita a una sua condizione, alla sua situazione. E ha detto, adesso non posso spiegare questo, dai, è bello, cioè è bello, è strano, però è bello. Posso, non posso spiegarlo, e io lo spiego lo stesso, va bene? Oh, è così che funziona. Comunque la Lawrence ha detto che nel momento in cui arrivasse un commento negativo uscirebbe da tutti i social di nuovo. E fai bene, Jennifer, fai benissimo.
1: Radio Bella e Monella.

Morella, signori, siamo alla fine, alla conclusione delle nostre, anzi dei nostri titoli di notizie casuali. Abbiamo la nostra ruota della fortuna che sta ancora girando, in realtà non l'ho mai fermata, quindi vediamo un attimo se la faccio rigirare ancora una volta. Sappiate che alla fine uscirà fuori un numero, il numero è collegato a un titolo, il titolo lo leggerò ma senza dare spiegazioni, a parte l'ultima volta che ha funzionato bene. Dai, Jennifer Lawrence ci stava, basta, è che vogliamo farci. Comunque, sempre molto lungo questo giro. Tre quarti d'ora che va avanti, è una cosa incredibile. Oh, numero 3, molto bella come news. Crystal Carrisi e Davor Luksic si sposano di nuovo. Quanto amo il loro amore, ma Albano dov'è? Oh, il titolo è così, ve lo giuro, non ho fatto nessuna modifica e non si capisce nulla se non che Albano dov'è. Questa è una cosa importante. Radio Bella e Monella.

0: tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La voce di Ultimo con una romantica a chiudere questa nostra mezz'ora. Ci prendiamo una piccola pausa, fra poco non saremo romantici, ma sicuramente avremo delle classifiche molto interessanti.
1: Vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: E operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87€. Lidl, vale davvero.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
2: Musica vera.
1: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244. L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella. Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
5: Perché Nova del gusto.
0: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
6: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
0: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
6: Ele, muoviti!
7: Arrivo!
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo. Italiamo.
3: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonello Cerri. Ci ha fatto ascoltare Marina Rey con L'allucinazione, prima Shiva con Non è easy, e a cominciare Tropico, Cesare Cremonini e Fabri Fibra con Contrabbando. Questo ovviamente era lui, era Italiamo, non poteva mancare.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E adesso, signori, è arrivato il momento delle nostre classifiche. Oggi ci siamo concentrati sulla cucina. E voi direte, ancora la cucina? No, calma, calma, calma. Siccome l'estate ormai è finita, mancano 9 giorni in realtà, però sembrerebbe finita. Però chi lo sa, chi lo sa, potrebbe sempre tornare. E soprattutto l'anno prossimo torna. Cioè, torna, Non abbiate dubbi a riguardo, torna, l'estate funziona così, cioè le stagioni in generale funzionano così, tornano, quindi ok, preparatevi, ok? Parliamo delle 10 cucine più apprezzate appunto in estate, secondo statistica globale ovviamente. Al 10° posto troviamo la cucina turca, grigliate, yogurt, verdure, insalata, insomma perfetta per cena all'aperto. 9° posto per cucina peruviana, il ceviche, il crudo, protagonista assoluto, pesce fresco, lime, cipolla... Mi sta venendo fame, mi sta venendo fame. 8ª posizione per la cucina vietnamita, anche qui erbe fresche, verdure croccanti, lime. Il lime c'è sempre quando si parla di freschezza, È anche molto aromatica la cucina vietnamita. 7ª posizione per la cucina medio orientale libanese, che tra l'altro, secondo Chef Barbieri, è una delle 3 cucine più importanti del mondo, Quindi insomma è assolutamente da provare. Hummus e tutte le altre salse, fattoush, falafel, insomma, ideali per il caldo, sicuramente, visto anche da dove provengono. E al 6° posto, ultima o prima, come volete intendere voi, di questa nostra prima tranche, cioè la cucina thailandese. Anche qui, ragazzi, la freschezza e il lime, c'è sempre, non manca mai.
1: Radio Bella e Monella.

0: per caso dal 95, le ragazze qui su Radio Bella e Monella. Signori, andiamo avanti con la nostra classifica, quella delle 10 cucine più apprezzate in estate, ok? Quindi col caldo, parliamo chiaramente della nostra estate. Quinta posizione, non me l'aspettavo, cucina messicana. Il tacos, ceviche, guacamole, lime, anche qui chiaro, però anche peperoncino, anche cose piccanti, quindi un po' particolare questa scelta, però ci sta. Quarto posto, cucina giapponese, qui tutto crudo, almeno quello che arriva fin qua, poi ci sono tutti i vari piatti tipici giapponesi straordinari che però sono aciduli, aromatici, e quindi durante i mesi caldi, col fresco che danno, ci sta anche questo. Terzo posto, medaglia di bronzo per la cucina spagnola, e qui ragazzi il mio dubbio sale come per la cucina messicana, cioè sì, va bene, è anche molto più leggiadra, eh? Tapas, gazpacho, soprattutto paella, pesce, sangria, insomma, cose fresche per carità, però c'è anche un po' di speziato, no? Vabbè. Secondo posto, medaglia d'argento per la cucina greca, e qui ragazzi si sfonda una porta aperta perché c'è freschezza a non finire, e al primo posto ci siamo noi, cucina italiana, medaglia d'oro anche per questa classifica globale, a quanto pare siamo alla regina dell'estate, pasta fredda, caprese, bruschette, pizza, pesce, pomodori, basilico, gelato, chiaramente parliamo della cucina mediterranea, non di quella che adesso gira tra fast food e cose varie. Quella non è troppo estiva.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: questa nostra seconda ora insieme. Ci prendiamo una piccola pausa, giusto il tempo di un caffè, e poi torniamo con il Lo Sapevi Che.
1: Del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
9: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
9: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
9: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: tutta da cantare. Ora.
1: Le 18.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle a New York che costò la vita a quasi 3.000 persone. Alla cerimonia commemorativa Trump ricorda che l'11 settembre 2001 fu un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo, una tragedia che per il presidente americano mostrò lo spirito degli Stati Uniti di prevalere, resistere e vincere. Politica in lutto per la scomparsa di Emma Bonino dopo una lunga malattia. Secondo Giorgia Meloni ha rappresentato una voce forte della politica e il governo sta predisponendo per lei esequie di Stato. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Ora le riforme, sì, del Senato all'emendamento alla legge elettorale che cancella la soglia perché i voti di una lista contribuiscano al computo di quelli per il calcolo del premio di maggioranza. L'emendamento prevede che crescano da 1.500 a un massimo di 7.000 le firme che i partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. La Corte federale d'appello della FIGC a sezioni unite respinge il reclamo contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC il 22 giugno scorso, sentenza che conferma la piena regolarità del voto e nega l'accesso agli atti sulla candidatura. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Ah, avete arredato il terrazzo? Che bello!
12: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
11: Difficoltà?
12: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
11: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Forza con Tuca Macarena, cominciare questa nostra ultima ora insieme dalle 18 fino alle 19 con me Andrea Ferrara. Siamo ancora belli vispi, frizzanti, devo dire la verità, e attenzione perché abbiamo un'ora bella carica, bella piena, un oceano di cose da fare come normalmente diciamo. Abbiamo la prima parte dedicata appunto a Lo sapevi che, oggi qualche curiosità gratuita che vi arriva senza nessun pagamento, appunto gratuita, gratis al 100%, che noi ve le regaliamo così e voi dovete semplicemente ascoltarle e poi riutilizzarle magari in qualche vostra cena, in qualche vostro aperitivo, va bene? E poi seconda mezz'ora si gioca e anche qui regaliamo una maglia di Bella e Monella, quindi veramente solo regali in quest'ora. Nel frattempo vi regalo un'altra cosa, ancora musica, 2001, Valeria Rossi con Tre parole.
1: Radio Bella e Monella.

0: con Sesso e Samba direttamente dal 2024 qui su Radio Bella Emanuela. Signori, è il momento di aprire questo Lo Sapevi Che, curiosità dal mondo che noi vi regaliamo gratuitamente anche. Oggi sono varie ed eventuali. Per esempio, sapevate che il racconto di Augusto Monterroso è il racconto più breve del mondo, più corto, più piccolo, ok? Ed è questo: quando si svegliò, il dinosauro era ancora lì. Basta, solo una frase, però insomma si può immaginare tutta una storia, eh? Cioè forse, insomma, qualcuno sì, qualcuno no. Esiste un edificio a forma di cestino, si chiama Basket Building ed è a Newark, siamo in Ohio, siamo negli States, ed è un edificio che riproduce perfettamente un cestino. Era la sede della Longaberger Company, produttore e distributore di cestini, appunto. Ma dai. E vabbè, e l'azienda si è trasferita però nel 2016, adesso l'edificio è in vendita, 6.5 milioni di dollari. Stanno cercando un'altra azienda che faccia cestini, perché altrimenti non è utilizzabile.
1: Radio Bella Emanuela.

voce di Rama con Cabana qui su Radio Bella e Monella. È il momento di andare avanti, di concludere il nostro Lo Sapevi Che, delle curiosità che vi regaliamo così gratuitamente, chiaramente da tutta noi di Radio Bella e Monella. Attenzione, perché a quanto pare non sapevate questa cosa, che all'aeroporto internazionale di King Fahad abbiamo un record. È il più grande aeroporto del mondo, 776 km quadrati, non pochi, quasi come la città di New York, per intenderci, capito? Si trova vicino Dammam in Arabia Saudita. E a che serve fare una cosa così grande? Vi domanderete questo probabilmente? Chiedetelo a loro, io che ne so, scusami. Potrei rispondervi come un noto macellaio fiorentino, invece no. Dalla cosa più grande passiamo invece a quella più piccola. La casa più piccola d'Italia si trova nel centro di Roma, pensate, vicino al Pantheon, ed è un monolocale su due livelli,

0: Qui su Radio Belle Monella a chiudere questa nostra mezz'ora. Fra poco, ultima mezza, ve l'ho detto, si gioca, arriva il cantami la vocale.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
9: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
13: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
12: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
14: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
15: Gli anni!
16: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Domani sera, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel Villaggio dello Sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Domani sera, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
17: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
15: La cassa.
19: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: che io mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto!
1: Bravo Lello, è così che funziona anche in quest'ultima mezz'ora, assolutamente, anche perché ve l'ho promesso e io mantengo le promesse, quindi signori, si gioca.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con
1: il cantami la vocale. Allora il gioco è facile, però ve lo rispiego. Dovete cantare al 393-7366-170 il ritornello della canzone che vi faccio ascoltare adesso. Però attenzione, dovrete scambiare tutte le vocali con la vocale A. Quindi il ritornello diventa ratarnalla. Brava, ratarnalla. Sì, lettera diventa lattara, vocale diventa vacala e così via. La canzone di oggi è un pezzo di storia della musica italiana. Sentite.

0: Baroni, cambiare, bisogna correre, perché per vincere dovete essere sì i più bravi a ricantare questo ritornello con la vocale A al posto di tutte le altre vocali, ma dovete essere anche i più veloci a mandarci il messaggio vocale, ovviamente, al 393 7366 170. Quindi per una maglia di Bella e Monella non mi resta che dirvi l'originale, fate il vostro gioco.
1: Radio Bella e Monella.

0: bene, Tommy Paradise, te ne vai qui in Agitare Coca-Cola? Me ne vado, sì, sì, calma, calma, me ne vado perché torno martedì, attenzione, lunedì torno al Visa, io torno martedì, sempre qui dalle 16 su Belle Monella. Fra poco c'è il buon Rocky, ma adesso c'è lui, Roby Borillo, con i belli di gruppo. Un saluto ad Andrea, ciao, buon weekend.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Ma già venerdì, veramente? Oh mamma mia, come passa il tempo! Allora vi auguro immediatamente che godiate di un ottimo weekend. Noi lo facciamo insieme alla bella musica di Radio Belle Monella, in questo caso con i belli di gruppo che inizieranno con Ivano Fossati e la sua La mia banda suona il rock. Canzone che tutti conoscono e che è addirittura del 1979, quindi stiamo veramente parlando di un sacco di anni fa. Poi invece altro tormentone che tutti conoscono, poi è stata anche ritirata fuori in varie versioni remix, cioè Lorella Cucarini con Vola, la notte vola, era l'88, pensa a te. Buon ascolto, arrivano i belli.

Cucarini, abbiamo volato anche insieme alla bellissima canzone di Ivano Fossati, La mia banda suona rock. Io sono Roby Borillo, vi auguro buon weekend, i belli tornano domani. Ciao ciao. I belli di

0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre.
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651. In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Radio Bella e Monella.
8: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
7: Radio Bella e Monella.
9: Aspetti di scendere, aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
7: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
10: 19 in punto.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A New York, cerimonia di commemorazione per il 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle, durante il quale quasi 3.000 persone morirono. Donald Trump ricorda che l'11 settembre 2001 fu un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo. Secondo il presidente, la tragedia mostrò lo spirito americano di prevalere, resistere e vincere. In Italia, ora dove la politica è in lutto dopo la scomparsa, dopo una lunga malattia, di Emma Bonino, il governo sta predisponendo per l'ex ministra parlamentare e commissaria europea a esequie di Stato. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, le parole del presidente Mattarella, secondo Giorgia Meloni, ha rappresentato una voce forte della politica. Le riforme, ora il leader dei 5 Stelle Conte, da Campobasso chiede al presidente Mattarella di bloccare la norma sulla raccolta di firme per le piccole formazioni politiche costruite a secondo l'ex premier per tutelare la casta. Conte definisce la norma introdotta oggi dal Senato una vergogna. Dall'estero, nuovo lutto per la famiglia reale norvegese a pochi giorni dalla scomparsa di re Harald V. La principessa Astrid, sorella maggiore dell'ex sovrano deceduto, è morta oggi all'età di 94 anni. Torniamo in Italia. Respinto dalla Corte federale d'appello della Federazione Italiana Gioco Calcio il reclamo contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza il 22 giugno scorso, presentato da Renato Miele. La sentenza conferma la piena regolarità del voto. Il calcio giocato, l'anticipo tra Venezia e Fiorentina apre questa sera il programma della quarta giornata in Serie A. Sulla panchina viola torna Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Al Penso si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TG Comment 24.

0: cucina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Bella e Monella, tutti.

incredibile, anche questa sera l'ho passato il test di antidroga. Tutto pulito, tutto clean e prontissimo per farvi compagnia due ore assieme. Anche perché dai che è venerdì 11 settembre, le 19.07. Ciao a tutti quanti, sono Rocky. Salutiamo e ringraziamo Andrea Ferrara che tornerà sempre settimana prossima. No, domani non torna. E domani non ci sarò neanche io, ecco già. Vi diamo già un piccolo spoiler, perché poi dalle 10 alle 13 ci sarà la Dallan. Però pensiamo a questa sera, no? Una serata abbastanza tranquilla, insomma, il meteo ci ha fatto anche un po' respirare. Sono passato anche in qualche negozietto oggi a comprarmi qualche giacca leggera, perché poi giustamente le temperature sono calate, finalmente si torna a respirare. Però giornata anche molto impegnativa, perché poi giustamente il venerdì, ragazzi, per me è faccende domestiche e tante lavatrici, però che non ho fatto io, perché giustamente non ne capisco nulla. Quindi sono stato ore in videochiamata con mia mamma a dirle: ma come si accende? Ma lavaggio per i panni bianchi, ma lavaggio per i panni neri. Quindi un disastro. 393-7366-170 è il numero per interagire con noi tramite messaggio scritto oppure vocale. Intanto andiamo nel 1993, ci sono gli 883, Rotta per casa di Dio.

Tutto d'amore, Angelina Manco e Marco Mengoni qui su Radio Belle Monella. Alle 19:15 ormai di questo venerdì 11 di settembre. Buonasera a tutti quanti, mi ripresento, sono Rocky, si arriva fino alle 21 e stavo un po' guardando su Safari, no, su Google, stavo digitando, ma Marco Mengoni fa le lavatrici in casa? In realtà sì, Marco Mengoni ha raccontato di fare le lavatrici a casa quando torna dai suoi viaggi. Non immagino, non oso immaginare Angelina Manco, sicuramente sarà abituata a farne tante, perché poi sappiamo che è un lavoretto un po' più da donne. Ecco, nulla da togliere, perché magari ci sono più maschi all'ascolto che fa le lavatrici. Però ecco, non è il mio caso, perché a quanto pare oggi pomeriggio ci ho litigato con le lavatrici. Poi sappiamo che secondo me è proprio uno di quegli elettrodomestici più difficili da utilizzare in casa. Perché poi oggi ho videochiamato mia mamma, le ho detto: ma scusa, ma che tasto devo premere solamente per l'accensione, per non pensare a tutto il resto? E lei mi dice: metti il detersivo, sciogli il programma, cotone, sintetici, delicati, lana, poi lavaggio 30 gradi o 40 gradi, 60 gradi, cioè insomma un sacco di cose che ancora adesso non ho capito. Però volevo chiedere un pochettino a voi al 393-7366-170: quali sono secondo voi gli elettrodomestici più difficili da utilizzare? Cioè quelle che ogni volta che lo accendete dite: adesso che tasto devo premere? Quelli con cui non vuoi avere niente a che fare. Magari pensateci tramite messaggio scritto oppure vocale, sempre al numero 393-7366-170.

Yomi con Amici Amici, qui su Radio Belle Monella. E allora, visto che voi siete dei miei amici, insegnatemi a fare le lavatrici, perché vabbè, ve l'ho appena detto, no? Ci ho litigato tutto il pomeriggio, tanto che ho dovuto chiamare mia madre e le faccio: ma scusa, il lavaggio come va impostato? Bisogna dividere questo capo. Belle Monella. E allora, visto che voi siete dei miei amici, insegnatemi a fare le lavatrici, perché vabbè, ve l'ho appena detto, no? Ci ho litigato tutto il pomeriggio, tanto che ho dovuto chiamare mia madre e le faccio: ma scusa, il lavaggio come va impostato? Bisogna dividere questo capo da quell'altro, i bianchi come vanno messi, cioè insomma, disastro.

I capi, no? Perché hai sempre, magari ti compri anche dei capi firmati, giustamente, e per sbaglio butti due capi che non andrebbero lavati assieme. Che fai? Ti impicchi, giustamente. 393-7366-170. Secondo voi, mettetevi un po' anche nei miei panni, uno un po' inesperto, no? Giustamente, che non ha mai comprato cose per la casa, magari lavastoviglie, lavatrici, forni delicati, insomma. A 393-7366-170, se vi va messaggio scritto oppure vocale, mi dite quali sono secondo voi gli elettrodomestici più difficili da utilizzare.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Guarda Rocky, l'elettrodomestica proprio mi spaventa, ma da sempre è lì, ce l'ho in casa,
1: ti guarda.
0: È lì, poi ogni tanto lo guardo e dico sì, dovrei anche usarti.
1: Poi l'hai comprato, dico,
0: vabbè dai, posso fare anche a meno.
1: No, no.
0: E risultato, ce l'ho in casa e non so quanti mesi sono che non lo tocco. E
1: chissà quanta polvere.
0: E dal ferro da stiro. Cioè, ovvio, figli che vestono solo in sintetico plastica, per cui fanculo. Le mie magliette non me ne frega niente se anche sono stropicciate. Io ho il terrore di stirare.
1: Ecco,
0: ho paura,
1: vedi?
0: È brutto, è cattivo. Il ferro da stiro poi scotta. Quindi.
1: Beh, giustamente, ma allora avete visto che c'è sempre qualcuno che fa fatica ad utilizzare gli elettrodomestici? Io, per esempio, con la lavatrice non ci vado proprio d'accordo. Però, insomma, al 393-7366-170, noto che c'è tanta problematica per quanto riguarda l'utilizzo del ferro da stiro. È difficile da utilizzare, difficile, però una volta che li compri dici, non è che posso lasciarlo lì per sempre, dovrò anche utilizzarlo, giustamente, perché ci hai speso anche un sacco di soldi. Poi il ferro da stiro, metti che vabbè, spendi 40-50 euro, ti va anche abbastanza bene, però se compri, caso che ne so, magari una macchinetta del caffè automatica, una lavastoviglie, una lavatrice, un tostapane, comunque aggeggi elettrodomestici più grossi, devi utilizzarli per forza. 393-7366-170, quali sono quegli elettrodomestici, piccoli o grandi che siano, che veramente sono difficili da utilizzare, almeno secondo voi? Oh, poi magari c'è qualcuno che sa utilizzare tutto, non si sa.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
8: E per cosa, ingegnere?
7: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
9: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
9: Minchiomariano.it.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
13: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
17: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
18: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
19: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
20: Gli anni.
21: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Domani sera, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel Villaggio dello Sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Domani sera, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
22: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
23: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
26: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
25: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella
1: e
0: Monella.
1: E grazie a Matteo Monti che ci ha appena fatto sentire gli anni. Lucio Battisti in chiusura con Il Nastro Rosa. Nel mezzo Ludwig con Tropicana. E ad aprire con Pino Daniele, Che Dio ti benedica.
0: Bella e Monella.
1: Le 19.40 di questo venerdì 11 di settembre. Ciao, sono Rocky. Si arriva fino alle 21. E nella scorsa mezz'ora abbiamo discusso del fatto che io sono veramente un incapace, un imbranato ad utilizzare la lavatrice. Però anche voi non scherzate al 393-7366-170, perché vi ho chiesto semplicemente quali sono secondo voi gli apparecchi elettronici, gli elettrodomestici più difficili da utilizzare, che voi veramente non ci avete neanche voglia di prenderli in mano. E il ferro da stiro, ragazzi, è uno di quelli piccoli comunque elettrodomestici che fate veramente fatica ad utilizzare. Però dovete sapere che comunque, anzi secondo me lo sapete pure, che gli italiani vivono con tantissimi apparecchi elettronici, tantissimi elettrodomestici in casa. Si dice, si parla di 46 di media apparecchi elettronici ed elettrici per famiglia, quindi comunque almeno una coppia che c'ha almeno un figlio. Però non è il dato più curioso questo, il dato più curioso è che un quinto di questa famiglia non utilizza gli apparecchi che c'ha in casa, non li utilizza molto semplicemente perché magari non funzionano più o perché sono vecchi e quindi di conseguenza li buttano via. Che poi stavo pensando anche che buttare via anche una lavatrice per esempio risulta molto difficile, molto molto, anche da mettere in vendita, perché per come sono fatto io col cavolo che mi compro le lavatrici, le lavastoviglie usate, non esiste proprio.

0: Abbiamo capito quindi che una famiglia italiana possiede in media circa 46 apparecchi elettrici oppure elettrodomestici, ma quasi 9 di questi non vengono mai utilizzati, perché la maggior parte delle volte magari l'apparecchio non funziona più, magari è troppo vecchio, magari vuoi comprarti anche magari il modello nuovo, quello del 2026 integrato l'intelligenza artificiale. Ecco, succede, però tra i grandi elettrodomestici, quelli più presenti nelle case italiane sono appunto la lavatrice, ok, il frigorifero con il freezer, la cappa aspirante, giustamente perché se devi cucinare inizia anche a sapere tutto da schifo, giustamente quella serve sempre, il condizionatore portatile e l'asciugatrice. Questi sono gli elettrodomestici, quelli un po' più grossi. Quelli invece un po' più piccoli sono il ferro da stiro, l'aspirapolvere e il trapano. Giustamente un trapano in casa, chissà, ti serve sempre, anche se devi trapanare qualcuno, ecco, l'abbiamo detto. Poi tra gli apparecchi meno diffusi invece troviamo ventilatore a parete, il macinacaffè, quindi insomma ci sono cose che ci sono nelle case italiane, le cose più utilizzate. Poi sappiamo sempre che la lavatrice, la lavastoviglie, insomma quelle cose lì servono sempre, a prescindere che tu viva da solo oppure no. Però è un'indagine molto molto molto interessante, ecco. Facciamo così, facciamo come dice Alfa, vabbè ciao, niente. Bella e buonella, tutta da
1: cantare. Fammene uno dai, anzi due dai, facciamo tre dai.

0: E magari Fred De Palma non sarà bravo ad utilizzare il ferro da stiro, non sarà bravo a farsi una bella lavatrice, però insomma sa fare delle belle canzoni. Piccolo spoiler, la lavatrice è in assoluto l'elettrodomestico più amato, diffuso e considerato nella casa degli italiani. Mi stavo un attimo annusando e secondo me mi ci dovrei pure buttare dentro ad una lavatrice, perché puzza un po' forse.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Bella e Monella. Oxy sulla luna. Lei fuma tutta nuda. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 22.
2: Radio Bella e Monella meteo.
3: Amici di Radio Bella e Monella, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento nelle regioni settentrionali, a cominciare da quelle di nord-ovest, ancora un po' di variabilità a nord-est con la possibilità di qualche ultimo residuo acquazzone all'estremo nord-est, in vista comunque di un fine settimana con condizioni meteo buone. Sì, qualche nuvola si farà vedere soprattutto questo sabato mattina, ma senza particolari conseguenze. Da segnalare però un po' di vento sull'alto Adriatico e poi temperature molto frizzantine di notte a primo mattino con minima anche sotto 20 gradi, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Bella e Monella, tutto.

0: cambiare in un giorno.
1: Ligabue, qualcosa per te qui su Radio Belle Monella. Le 20.07, la prima ora è andata, ne abbiamo un'altra perché si arriva fino alle 21. Ciao, buonasera a tutti quanti, a tutti quelli che si sono anche appena collegati. Sono Rocky, abbiamo un'altra oretta assieme e nella prima ora abbiamo discusso un pochettino di elettrodomestici, quelli apparecchi elettronici, insomma, che fate anche voi fatica al 393-7366-170 ad utilizzare. Abbiamo anche detto che una famiglia italiana possiede in media circa 46 apparecchi elettrici, ma quasi 9 di questi non vengono più utilizzati. Poi abbiamo discusso anche del fatto che all'interno delle famiglie ci sono tanti apparecchi elettronici che vengono acquistati, altri che vengono acquistati ma non vengono mai utilizzati, e abbiamo discusso anche del fatto che tanti apparecchi non vengono proprio mai comprati. Però l'apparecchio elettronico, insomma l'elettrodomestico più utilizzato e più presente nelle famiglie italiane è proprio la lavatrice, insomma, avete capito? E sappiamo che attualmente viviamo in un mondo circondato da apparecchi tecnologici di ultima generazione, ma soprattutto integrata anche l'intelligenza artificiale. La maggior parte delle volte poi compriamo sempre tutto, l'ultima edizione, l'ultimo modello, senza magari sapere un po' come funziona. Ma immaginatevi di non avere la solita lavatrice, e prendo la lavatrice come esempio perché poi giustamente abbiamo appena detto che è quella più presente nelle nostre case, quella con 15 tasti, ok? Immaginatevi di non avere quella lavatrice lì con 15 tasti, ma una lavatrice super funzionale, super tecnologica, con un tasto. E voi direte: è possibile? Esiste quel tipo di lavatrice lì? In realtà sì, perché è stata presentata ad una fiera di Berlino, però ne parliamo tra pochissimo, perché intanto ci sono così, con delicatezza, con questo suono, Madame, Sfera Ebbasta, dal 2021 con Tu mi hai capito. Perché

0: soli.
1: Soli.
0: Noi siamo soli.
1: Rosvillain. Dall'anno scorso, bollicine. E fatalità, le bollicine si creano anche all'interno delle lavatrici, giustamente. A meno che voi non laviate, voi laviate i vestiti senza detersivo, allora in quel caso nessuna bollicina. Stiamo parlando proprio di questo, non di bollicine ma di lavatrici, perché a quanto pare è stata presentata a questa fiera tecnologica di Berlino, che si chiama IFA, praticamente, dove all'interno le aziende presentano le nuove tecnologie, i prodotti del futuro, magari da smartphone, TV, robot, elettrodomestici, tutti però integrati all'intelligenza artificiale. E all'interno è stata presentata la nuova lavatrice, la lavatrice che ha praticamente solo un pulsante dove ti basta mettere i vestiti dentro e premere il tasto di avvio. Tra l'altro, grazie ai sensori, quindi telecamere e all'intelligenza artificiale, la lavatrice riconosce da sola il tipo di vestito, quindi praticamente basta che tu apri, butti dentro i vestiti bianchi, grigi o neri che siano, e in base a questi sensori ti dice, te li lava lei, ti dice anche quanto detersivo metterci, quindi insomma in base a queste informazioni sceglie automaticamente il programma più di lavaggio più adatto e stabilisce anche la quantità appunto di detersivo da metterci. 393 7366 170. Non vi chiedo neanche ora di inviarmi le foto delle vostre lavatrici, ma di richiedere la canzone che fa, perché arriva proprio adesso.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: La canzone che vorrei sentire stasera? Fuoco nel fuoco. Quella bellissima canzone di Razzotti.

0: brucia nel fuoco. La canzone che avete richiesto voi al 393-7366-170, il disco di Eros Ramazzotti dall'anno 2000, Fuoco nel Fuoco, qui su Radio Belle Monella. Abbiamo terminato un'altra mezz'ora, torniamo tra pochissimo e vi racconteremo un paio di appuntamenti targati Radio Belle Monella, e prima ci ascolteremo anche tre dischi selezionati e mixati dal nostro DJ Antonello Ceri. State qui.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
11: La cassa.
12: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto è la prova.
17: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
18: Ageo!
17: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
19: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
20: Tu lascia fare, sempre polemico.
21: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
22: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Non perdete tempo, per favore.
25: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
26: Antonello Cerri suona in italiano.

0: Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri.
1: Mi esalta.

0: Grazie mille Antonello Ceri per averci suonato la sua pillola di Italiamo alle 20:39 minuti di questo venerdì sera, in chiusura con la Pesce e Di Martino, nel mezzo Elodie e Mr. Rain in apertura. Grazie, grazie, super bravo, ma soprattutto super carico.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Abbiamo gli ultimi 20 minuti insieme qui su Radio Belle Monella, ma Antonello Ceri che fine ha fatto? Ci sarà, sarà presente ai nostri eventi? Al momento no, lo sentiamo, lo continueremo sempre a sentire nei palinsesti di Radio Belle Monella, però se vi va domani sera di venire a trovarci e conoscere magari anche meglio Andy Mancuso e vedere anche un po' come suona, sentire anche un po' come suona e conoscere anche la nostra speaker Monica Morgan, vi aspettiamo al Prealpi di San Biagio Arena per la festa dello sport di Conegliano. Proprio domani sera, sabato 12 settembre, ci saranno gli anni e appunto alle 20:30 saliranno in console Andy Mancuso e Monica Morgan. Poi invece vi ricordiamo l'appuntamento di domenica 20 di settembre, corri o cammina con noi 5-10 km per sostenere la LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Se vi va potete iscrivervi al sito montebellunainrosa.it, quindi Montebelluna in Rosa domenica 20 settembre e noi saremo media partner, giustamente, no?

0: l'anno 2000, il disco di Piero Perù, Toro Loco, qui su Radio Bella Lemonella. Tra l'altro ho appena scoperto, perché poi giustamente io sono una specie di stalker, no? Una specie di spione che va ogni tanto a scoprire cosa mette la gente importante nelle storie. Piero Perù tornerà a Milano il 27 di novembre 2026 e si esibirà assieme ai Liftiba, no? Perché poi tempo fa pensavamo che si fossero sciolti. L'ultima data che hanno fatto è stata a Milano il 22 di dicembre nel 2022. A quanto pare adesso sono tornati e appunto si esibiranno il 27 di novembre appunto a Milano. Ricordiamo un po' i componenti, che magari non li sentiamo da tanto tempo e la gente se l'è un po' anche dimenticati. Piero Perù come voce, Ghizzo Renzulli alla chitarra, Antonio Aiazzi tastiere e Gianni Maroccolo al basso. Hai capito?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.

0: E con il disco di Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina, noi concludiamo le nostre due ore assieme di questo venerdì e concludiamo la nostra settimana. Però facciamo così, ci risentiamo sempre domani non ci sono, è vero, mi stavo già per dimenticare. Torno lunedì sempre alla solita ora, 19:21, da Rocky è tutto, ciao e buon weekend.
1: Non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: All You Can Eat a metà prezzo! Fino al 13 settembre, nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti, a metà prezzo! www.it.si.
3: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka, nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1.499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1.999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
13: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
14: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
16: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
15: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
16: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
15: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
19: Subaru.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Eraclia Pavimenti.
14: La rimpatriata delle superiori?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: L'iscrizione in palestra?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: Il controllo gomme?
15: Ne riparliamo a settembre!
16: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
17: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
18: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
19: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
20: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti, www.it.si.
21: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
22: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
23: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
21: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
22: Ele, muoviti!
23: Arrivo!
18: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
26: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
27: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
28: Mi ricordo...

0: di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
0: Gli anni.
5: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Domani sera, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Domani sera, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.

0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella.

0: fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Uni euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
6: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
7: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Gli anni.
12: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Domani sera, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel Villaggio dello Sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Domani sera, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
13: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-in a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo all you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica, 24 ore su 24. www.hit.si.
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
16: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso
18: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella
11: selezionato da Matteo Monti.
20: Dove vanno me lo immagino. Certe stelle

0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: ma... Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
1: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%, solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: Sbagliamo! La grande festa italiana!
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
4: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
3: Difficoltà?
4: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
3: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Hai fatto il controllo?
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Gli anni.
1: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Domani sera, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel Villaggio dello Sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Domani sera, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
6: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
9: Tempo, per favore.
10: Antonello Cerri suona Italiamo.

prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano. E chi è?

0: Italiamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino! Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
1: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona Italia.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.